0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

strada, uno di sabbia, uno di neve. Le batoste ci hanno dato due lezioni ben diverse. Uno ha imparato ciò che è giusto e l'altro ciò che conviene. Non è un male essere diversi, in fondo ci siamo differenziati pure nei versi, prima di esserci persi. Ricordo quanta merda che ci siamo presi a gratis. Il male ti ha fatto forte, a me m'ha fatto pezzi.

Dice mangerai le more solo se cerchi nei rovi. Se parla senti il peso delle sue generazioni. Lui è scappato un genocidio e noi giochiamo a fare Tony. Ma in fondo chi la beve? Non sta manco a dirlo per farla breve. Chi può capire lo farà in un botto. Lui dice che noi siamo esattamente come neve. Ti accorgi che siamo passati solo quando sei già un metro sotto.

0: Cucù.
1: Sound System, Radio 6 0 23.
0: Aro Lucere.
2: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: Eurofonica.
7: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
8: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
9: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
10: e Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
6: Eurofonica.
2: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
5: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
12: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
13: Uniti nella diversità.
5: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
14: Benvenuti, 32esima puntata Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
15: Ciao Fabiano, benvenuti a tutti.
14: E un saluto ad Alberto, il nostro regista. I muri più pericolosi sono quelli mentali. 3 giorni fa abbiamo festeggiato la liberazione, la festa laica per eccellenza che deve ricordarci il valore della libertà grazie al tributo del sangue di molti uomini e donne. 71 anni dopo la memoria si è appannata e i muri, quelli veri, fatti di mattoni e cemento, sono tornati in Europa, dall'Ungheria al Brennero. Proprio al di là del nostro Brennero c'è l'Austria, dove pochi giorni fa ha trionfato l'estrema destra, che vuole quel muro e che si va ad aggiungere agli estremisti nazionalisti che ormai sono in forte ascesa in tutta Europa. Ecco perché il 25 aprile non è più semplicemente una festa, ma un monito per noi giovani. La libertà non è una cosa scontata, ma va conquistata ogni giorno, soprattutto oggi. Tantissime le notizie ancora anche oggi qui a Eurofonica, vero Alice?
15: Esatto, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di nuovo di Brexit, ma vedrai che lo affronteremo in maniera molto diversa dal solito. Poi voleremo un attimo in Grecia e chiederemo proprio a persone sul campo cosa ne pensano dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione e dell'asilo. E poi ancora parleremo addirittura di satira e di satira in Germania. Vedremo un po', appunto, nel corso della puntata vari argomenti anche in maniera molto differente dal solito.
14: E apriamo invece con le droghe, perché dal narcotraffico alla tossicodipendenza è un tema che è stato affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio recentemente a New York. E ce ne parla la nostra Beatrice Dusi.
6: Eurofonica.
10: Lo scorso 20 aprile si è festeggiato in tutto il mondo e anche a Milano, con tanto di concerti e incontri dedicati, il cosiddetto 420 Day o Weed Day, il giorno dedicato alla cannabis, la famosa piantina tanto cara ai Grateful Dead, gruppo di San Francisco tra i fondatori del rock psichedelico che per primo ha associato alla marijuana il nome in codice 420. Contemporaneamente a New York si è svolta dal 19 al 21 aprile una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, detta UNGAS, dedicata proprio al problema mondiale della droga, dal narcotraffico alla tossicodipendenza. Problema che anche l'Unione Europea sta affrontando con il piano d'azione del Consiglio Europeo, iniziato nel 2013 e previsto fino al 2016, al quale collaborano organi come il Gruppo Orizzontale Droga e agenzie dell'Unione Europea quali Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed Europol. Il piano d'azione mira principalmente alla riduzione tanto della domanda quanto dell'offerta di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale e l'informazione. Il problema droga è di difficile soluzione anche a causa del sempre più vasto utilizzo di internet e delle app da parte del mercato illegale. Anche secondo quanto emerso durante la UNGAS, le politiche proibizioniste attuate finora per arginare i problemi legati alla droga risultano fallimentari. Emerge il bisogno di un cambio di prospettiva. Piuttosto che condannare deliberatamente i consumatori ed i produttori, cosa che ha provocato un danno maggiore, cioè l'aumento dei traffici illegali, occorre piuttosto regolamentare meglio il mercato delle droghe leggere, una su tutte la cannabis, e ridimensionare la criminalizzazione dei consumatori, puntando piuttosto sulla sensibilizzazione e la cura dei tossicodipendenti. È quello che dal 2001 sta facendo il Portogallo, che ha depenalizzato il consumo personale di tutte le sostanze, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Che cosa significa? Che gli stupefacenti restano illegali, ma lo Stato tende alla cura più che alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Infatti, chi viene sorpreso in possesso di quantitativo non superiore alla dose di per 10 giorni, diversi grammi quindi a seconda della droga, viene interrogato da una specifica commissione più sanitaria che poliziesca, formata da un avvocato, un assistente sociale ed uno psicologo. In Italia il possesso per uso personale viene punito con multe amministrative, ad esempio con la sospensione della patente di guida, anche se la legge distingue tra le droghe illecite e droghe medicinali. Francia e Svezia invece sono i paesi più severi. In quello più nordico la legge prevede nella maggior parte dei casi la detenzione, fino anche a 10 anni, o sanzioni pecuniarie. In Francia non c'è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma esistono delle linee guida da fornire ai singoli giudici sulle sostanze e le circostanze in cui vivono le persone coinvolte, in base alle quali poi sarà decisa la pena. L'Europa intanto si sta muovendo per un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020, con l'obiettivo di adeguare i modelli normativi esistenti a un contesto globale e virtuale in continua trasformazione. I mercati virtuali possono diventare un luogo molto importante per l'attività di monitoraggio e controllo degli stupefacenti. Sperando che si arrivi a soluzioni più concrete, noi continueremo ad ascoltare i Grateful Dead, che possono provocare lo stesso effetto di uno spinello ma non sporcano la fedina penale. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori alla Network, per Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
8: E altrettante radio universitarie in Spagna, nel Network ARU.
9: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
10: E Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nelle radio universitarie, do Min e do Algarve.
6: Eurofonica.
2: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
5: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
12: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
13: Uniti nella diversità.
5: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
15: E ritorniamo in diretta ringraziando Beatrice Dusi per l'illuminante focus che ci ha spiegato molte cose appunto sul problema della droga, ma andiamo avanti e parliamo di evasione fiscale, perché l'Europa, come sappiamo, ormai praticamente sappiamo tutti, che è stata investita dallo scandalo dei Panama Papers, ma in realtà non è necessario andare così lontano per parlare di evasione fiscale, no Fabiano?
14: No, perché David Cameron nel 2015 disse: per le aziende non c'è paese al mondo più attraente della Gran Bretagna, lo sa bene Sergio Marchionne, che dopo la fusione tra Fiat Chrysler ha portato questo colosso direttamente a Londra. Il recente scandalo però dei Panama Papers ha riportato alla luce la questione dell'evasione fiscale e sembra che nella stanza dei bottoni qualcuno cominci realmente a svegliarsi. Esistono dei paradisi fiscali anche a casa nostra, questi paradisi però sono all'interno, sono nell'Unione Europea. Non serve più arrivare infatti in isole esotiche come Cayman o come Panama. La Svizzera invece ha perso il suo appeal, soprattutto dopo che ha fatto questo accordo bilaterale insieme ad altri paesi dell'Unione Europea.
15: Ma in concreto, Fabiano, spiegami un attimo, ma quali sono quindi questi paesi europei che possono definirsi paradisi fiscali?
14: Ci sono dei paesi, addirittura i fondatori, come il Belgio e il Lussemburgo, che risultano appunto veri e propri paradisi fiscali, perché hanno una fiscalità molto favorevole, soprattutto per quello che riguarda le aziende e le multinazionali. E nell'Unione Europea, infatti, secondo i dati della Commissione Europea, addirittura ogni anno viene evaso una quantità di soldi che equivale a 1.000 miliardi di euro.
15: Si tratta di una cifra veramente enorme, quindi io mi chiedo, data questa situazione, l'UE dovrebbe prendere dei provvedimenti, ma si sta facendo qualcosa?
14: Beh, la stessa commissione fa sapere che non è più disposta a tollerare questa fuga di capitali. Il problema però è che i capitali non fuggono, ma rimangono all'interno dell'Europa, approfittando della mancanza di una politica fiscale non unitaria all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi anni si è creata una vera e propria gara al ribasso tra i paesi, con lo scopo di cercare di far pagare meno tasse, soprattutto appunto alle multinazionali. Vi ricorderete sicuramente lo scandalo LuxLeaks, che è praticamente lo scandalo che ha rivelato come il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a quel tempo presidente del Consiglio del Lussemburgo, aveva creato degli accordi particolari con le multinazionali.
15: Quindi non si tratta di un caso di omonimia, sono la stessa persona.
14: Esattamente.
15: Mi confermi che sono la stessa
14: persona? Stiamo proprio parlando di quel Jean-Claude Juncker Juncker, presidente della Commissione Europea, che oggi invece si ritiene addirittura disturbata dall'evasione fiscale. Secondo questi documenti, infatti, nel 2014, che sono stati pubblicati nel 2014 da 26 giornali d'inchiesta europei, Juncker avrebbe stipulato degli accordi segreti con addirittura 343 aziende di 12 paesi diversi. Questi accordi prevedevano una tassazione agevolata per le multinazionali pari all'1%. Proprio ieri, inoltre, è iniziato il processo nei confronti di due ex dipendenti, che sono coloro che hanno appunto trafugato i documenti e li hanno consegnati alla stampa.
15: Ma senti, Lussemburgo a parte, di cui bene o male sapevamo già qualcosa, esistono anche altri paesi?
14: Esistono anche altri paesi, cara Alice, soprattutto il Lussemburgo, che è, oltre al Lussemburgo, infatti, anche David Cameron, che è il premier della Gran Bretagna e che è stato nell'ultimo periodo appunto investito dallo scandalo Panama Papers, ci dimostra come la Gran Bretagna sia forse il paradiso fiscale più efficiente, ma non per Londra in se stessa, bensì per delle isole come Guernsey o come Jersey. Quello che dobbiamo chiederci, secondo me, è se essere attrattivi per capitali esteri significa anche essere attrattivi per l'evasione fiscale o meno. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone della giornata, questo è Frosinone, Calcutta.
16: Mangio la pizza, sono il solo sveglio.
15: E siamo di nuovo qua, anche se il Frosinone non è più in Serie A, ma continuiamo, è un gran peccato, però continuiamo a parlare di calcio in qualche modo, perché ricollegandoci di nuovo al Regno Unito e David Cameron, però il fatto è che l'argomento sempre caldo è come sempre la Brexit, ovviamente. E infatti anche la scorsa settimana Obama, in visita in Europa, ha espresso grandi preoccupazioni proprio per un'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE, ma in realtà potrebbero essere ancora più preoccupati anche degli insospettabili, ovvero gli appassionati di calcio. Come sempre, no? Lo sport più nazionale popolare del mondo. Quindi io direi a questo punto di sentire e di salutare allo stesso tempo Antonio Megalizzi, che ci parla proprio di questo.
17: Eurofonica.
12: Il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica, attivisti, burocrati e imprenditori. Decine di capi di Stato si scervellano da mesi sugli esiti del referendum, centinaia di funzionari studiano ogni scenario possibile e gli economisti più importanti del mondo sviluppano le più sofisticate teorie sui risvolti del voto. Euro, sterlina, bond, scambi, import, export, welfare e benefits. Ma la preoccupazione dell'europeo medio, che se ne dica a Bruxelles, è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese se il Regno Unito uscisse dall'Europa? Allora, andiamo a capire come cambierebbe il campionato inglese una volta fuori dall'UE. Tanto per cominciare, la politica britannica sui calciatori extracomunitari è alquanto severa. Un calciatore non europeo al momento per giocare in Regno Unito dovrebbe ottenere un permesso di lavoro. Permesso che mica ti regalano al tabacchino. Il giocatore in questione deve dimostrare, con il suo altissimo livello, di poter contribuire allo sviluppo del football del paese. Ma non solo. L'atleta deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a 2 anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tagikistan, è questo, le uniche due amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale, le ha fatte da titolare, risolvo il problema, no? Non proprio. Il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione, che nella classifica FIFA deve superare il 70° posto, almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League. Diventa lecito quindi chiedersi, a Brexit conclusa, quanti giocatori europei faticherebbero a giocare in Inghilterra? Dando un'occhiata alla classifica marcatori attuale, la top 10 figura con soli 3 giocatori britannici, mentre gli altri 7 sarebbero i nuovi extracomunitari, europei e non. E già immaginiamo la fila all'ufficio immigrazione di domande di permessi arrivare dai vari Pellè, Giroud e Diego Costa, che fino a 2 mesi fa passavano sopra e sotto la manica come bambini che giocano a saltare la corda. Ma esiste anche il rovescio della medaglia, e cioè cosa perderebbe l'Europa senza Gran Bretagna? A livello di giocatori poco o nulla, le intere selezioni scozzesi e inglesi giocano in patria, mentre in Galles l'unico giocatore degno di nota fuori dall'isola è Gareth Bale, acquistato dal Real Madrid per 100 milioni nel 2013 e fino ad ora ancora in attesa di esplodere definitivamente. Va bene, direte voi, ma la Champions League allora? Giocarla senza il Manchester United, l'Arsenal, il Chelsea e il Liverpool avrebbe sempre lo stesso significato? Bene o male sì, nel senso che l'UEFA, l'UE del calcio, ammette nella propria federazione anche nazioni extraeuropee come l'Armenia, la Turchia, Israele, Kazakistan, Georgia e Azerbaigian, legate al nostro continente da un vincolo puramente geografico.
18: non risulta così difficile pensare che il Regno Unito farebbe semplicemente parte dei paesi non europei a godere della missione alla Coppa dalle grandi orecchie. Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla. Innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit. E poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
19: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
20: Eurofonica.
5: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: Eurofonica.
7: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
8: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
9: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
10: e Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
6: Eurofonica.
2: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
5: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
12: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
13: Uniti nella diversità.
5: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
21: I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.
9: Erano le parole del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Perché? Perché abbiamo iniziato così? Perché ovviamente è l'argomento della settimana e non potevamo non partire con le parole appunto del Presidente. Si parlerà di questo e di tanto altro qui a Eurofonica insieme a Fabiano Catania, Sara Penge, Lorenzo Pellucca, sottoscritto Antonio Megalizzi, ma abbiamo l'onore di avere qui con noi anche l'europarlamentare della PPE, Lara Comi. Benvenuta.
10: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
22: Buon pomeriggio. E allora, cominciamo subito che il 7 marzo è stato il Consiglio Europeo. Infatti il primo ministro turco Davutoglu si è detto disposto ad accogliere tutti i migranti che comunque hanno attraversato l'Egeo in cambio di una ridistribuzione 1-1 verso i paesi dell'Unione Europea dei siriani già presenti in Anatolia. Per farlo però ha chiesto altri 3 miliardi per la gestione della crisi dei profughi, riaccogliendo gli sbarcati in Grecia purché possa liberarsi in ugual misura dei profughi arrivati. E cominciamo subito con la prima domanda, giusto?
23: Sì, onorevole, quello che le vogliamo chiedere è se ha senso ancora una volta dare altri soldi alla Turchia, soprattutto perché a me sembra, a noi sembra, che non ci sia poi un controllo da parte dell'Unione Europea sul modo in cui vengano spesi questi soldi. Non è come mettere un po' la polvere sotto il tappeto e quindi poi non risolvere ancora una volta il problema?
10: Ma la situazione è anche molto più complicata di come appare, anche perché la Turchia, oltre ad aver chiesto soldi, ha chiesto anche delle agevolazioni per entrare all'interno dell'Unione Europea. Quindi io non mi fermerei solo all'aspetto economico, il quale mi trova totalmente contraria nel dare nuovi soldi. Dobbiamo risolverci il problema tra di noi. Con la Turchia bisogna trovare un accordo, e questo sicuro, ma non deve essere basato su questo continuo scambio economico o di accordi che non hanno effettivamente poi un risultato pratico. Noi abbiamo sempre detto e ribadiamo che siamo pronti ad accogliere i rifugiati, non siamo pronti ad accogliere i clandestini. Ecco, questo è il messaggio che deve passare in modo chiaro, proprio perché coloro che hanno una situazione economica difficile, i cosiddetti migranti economici, per motivi economici, noi li dobbiamo aiutare nei loro paesi. Allora, proprio questa distinzione deve essere un elemento chiave. Il secondo aspetto è quello di fare i compiti a casa nostra, ovvero che ogni Stato membro deve prendersi la quota di rifugiati che è stata prevista. Questo non è lesivo di nessun diritto, quindi non c'è la possibilità anche di ricorsi che alcuni paesi vengono a considerare. Dall'altra parte, io sono assolutamente dell'idea, 2 anni che lo dico, ben venga che anche il Premier Renzi
0: secondo me l'abbia espresso all'interno del Consiglio, non accetti i profughi, benissimo, non prendi i finanziamenti dall'Unione Europea. Quindi quei fondi strutturali di coesione vengono limitati in parte a quello che non hai accettato.
22: E fino a che punto invece, viste anche le chiusure comunque di Schengen dei paesi da parte del Nord Europa, gli stati mediterranei potranno attutire il colpo?
0: Allora, coloro che anche in Italia dicono chiudiamo Schengen sbagliano, proprio perché vuol dire che tutti rimangono a casa nostra, cioè vuol dire che chiudendo anche la frontiera che noi abbiamo con l'Austria, e vedremo quali sono poi i riscontri con la Francia e anche con la Germania, vuol dire che non passeranno oltre. Noi non possiamo chiudere la frontiera che è quella del mare per ovvi motivi, quindi la difficoltà sarà ancora maggiore. Noi dobbiamo essere promotori dell'apertura di Schengen, perché così circolano, naturalmente con degli accordi previsti, i profughi.
1: Lei ha la stessa opinione di Salvini riguardo l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU? Visto che si parlava di questi sprechi, di queste organizzazioni che alla fine dal punto di vista concreto fanno meno di quello che...
0: Ma guardi, io sono molto pratica su questo. Se naturalmente ci sono degli sprechi, io consiglio a Salvini di denunciarli in modo assolutamente concreto, denunciarli anche a tutte le autorità e anche al Parlamento. Se questo avviene, così si apre anche una procedura di verifica e anche una commissione d'inchiesta, perché se ha delle informazioni che altri non hanno, ben venga, le utilizzi e si parte con queste denunce.
1: Ma è nella sua opinione, proprio a livello concreto?
0: Guardi, io non lo so, perché non so se lui alloggia nell'hotel 5 Stelle, non faccio una sorta di grande fratello, onestamente. Penso che il nostro lavoro sia già abbastanza impegnativo, non so e non seguo l'altro rappresentante. Detto questo, se Salvini naturalmente ha delle informazioni maggiori, dove alloggia, dove dorme, cosa mangia e tutto, e li considera questi degli sprechi, se effettivamente lo sono, nessuno sta qui assolutamente a giustificare alcune figure piuttosto che altre, lo denunci, perché abbiamo bisogno assolutamente di trasparenza.
1: Bene, noi ringraziamo l'onorevole Comi per essere
0: grazie
1: stata
0: a voi
1: qui con noi. Ci ascoltiamo The Fray con Le macchine, torniamo tra poco.
0: Buona continuazione.
1: Grazie. E mentre Frey sta facendo queste invettive contro le macchine, noi torniamo alle rotte balcaniche, perché è quello che ci importa di più. Si parla poco purtroppo di Macedonia in questo momento, eppure costituisce un punto abbastanza importante, anzi fondamentale, perché si trova tra la Grecia, che quindi è Unione Europea, vicina alla Turchia, vicina alla Siria, e il resto dell'Europa, giusto Lorenzo?
3: Sì, esattamente, la situazione al confine fra Grecia e Macedonia va veramente peggiorando di ora in ora, soprattutto le forti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno colpito il villaggio di Domeni, che è quello che ospita un campo profughi che è arrivato a contenere, pensate, oltre 15.000 rifugiati. E mentre a Bruxelles il vertice di inizio settimana, come abbiamo anche sentito precedentemente, si concludeva con quello che è stato un nulla di fatto, rinviando il tutto al prossimo consiglio del 17 e del 18 marzo, i migranti tentavano di informarsi su quelli che erano i possibili sviluppi che provenivano proprio dal Belgio.
1: Cioè, te li immagini lì che dicevano: cosa ha detto Tusk? Cosa
20: sì, pensa la mia? Anche perché tra l'altro non sono neanche parte dell'Unione Europea, si trovano a dover gestire un flusso migratorio che credo non sia proprio alla loro
1: portata. No, esatto, poi la Macedonia ha anche altri problemi.
3: Sì, soprattutto a problemi di politica interna, perché attualmente c'è un governo di interim che è presieduto dal conservatore Dimitriev e che sta faticando non poco per organizzare le nuove elezioni che si dovrebbero tenere in aprile, e sta appunto faticando per le condizioni non del tutto democratiche in cui si sta svolgendo la stessa campagna elettorale. In particolar modo c'è una fortissima preoccupazione di brogli elettorali, e tutto questo va visto anche alla luce del fatto che la Macedonia è uno di quegli stati che candidati per entrare a far parte dell'Unione Europea, quindi questo preoccupa l'Unione Europea appunto anche da questo punto di vista.
1: Come è preoccupata anche dall'ingovernabilità momentanea della Slovacchia, che è uno di quei paesi dell'est che non è che vedesse di buon occhio tutta questa storia dei rifugiati, dei migranti economici, e che adesso, nonostante Fico abbia vinto le elezioni, insomma, si trova in una situazione di maggioranza non necessaria, non schiacciante, diciamo, per poter...
20: No, infatti, e tra l'altro è in buona compagnia la Slovacchia, perché spostandosi in
23: invece un po' più ad ovest. Ci sono anche paesi più blasonati, tra virgolette, della Slovacchia, come la Spagna, che è già da diverso tempo in difficoltà, visto che non è riuscita a creare un governo, e lo stesso Portogallo, che vede invece quasi ormai verso la conclusione questo esperimento di larga intesa totalmente di stampo socialista e di sinistra, e sembra addirittura che possa rientrare un commissariamento, passatemi il termine, della troica.
1: Pazzesco. E tra poco parleremo proprio di troica, dopo questo pezzo dei Tre Allegri, Ragazzi Morti. Che, che felicità, ridi. Che bello. Presi benissimo in questa grande città. Ci sentiamo dopo. Ed erano i Tre Allegri.

0: La crisi la più grave dell'eurozona, da quando esiste l'eurozona, la crisi del debito sovrano greco. Abbiamo visto l'ingresso nell'agenda politica della Troica, che viene appunto da un termine russo e significa triumvirato, perché rappresenta tre grosse istituzioni internazionali: la Commissione Europea, nella persona oggi di Jean-Claude Juncker.
1: Salutiamo Jean-Claude che ci ascolta tutti i giorni dal suo ufficio
0: lussuoso. E ovviamente Christine Lagarde per il Fondo Monetario Internazionale, la salutiamo.
1: New York.
0: E ovviamente il Consiglio europeo. A questo punto, è la Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Cos'è la Troica? In realtà la Troica rappresenta, secondo le istituzioni europee, i creditori privati nei confronti del debito pubblico greco. Quello che ha attuato fino adesso a fianco del governo greco, sia quello pre-Tsipras che poi post-Tsipras, è stato quello di cercare di attuare un piano di rientro internazionale per l'enorme debito pubblico della Grecia. Pone un quesito che in realtà si è posta anche l'Unione Europea, che nel 2014 ha aperto un'inchiesta sulla poca trasparenza del modo di agire della Troica, appunto riguardo anche il modo in cui influenza i governi sovrani. Perché? Perché l'austerity, che è un po' il baluardo della politica economica sbandierata dalla Troica, è quella che mira appunto al taglio netto dei costi, anche di alcuni diritti sindacali, di licenziamenti più flessibili.
1: Cioè, ricapitolando, per lui o colei che in questo momento sta lavando i piatti, sta sistemando la casa e ci ascolta con un orecchio. E, allora, l'Europa cosa ha fatto? Ha detto: io te li do questi soldi, ti finanzio, però in cambio tu devi fare queste due o tre cose.
0: Le famose riforme.
1: Ok. Però tu stai dicendo ci sono questi investitori privati che chiedono delle cose solo per avvantaggiare degli stati membri come, fai il nome?
0: Germania o Francia,
1: perfetto. Perché? Salutiamo gli amici.
0: No, ma li salutiamo anche delle perché banche. In realtà il problema non sono i tedeschi o i francesi, sì, o gli stati tedeschi, lo stato tedesco o lo stato francese, sì, ma le banche tedesche e francese, che erano quelle scoperte a causa del debito pubblico, perché avevano prestato ingenti quantità di denaro alla Grecia senza delle garanzie.
1: Il fatto che la Grecia usasse i soldi pubblici come se fossero, insomma, ma piume d'oca, potrebbe in qualche modo aver reso un po' più grave la situazione.
0: Verissimo. Di certo la Grecia ha le sue colpe, però io ti posso dire anche che quello che mi chiedo è: quando doveva entrare la Grecia nell'euro e non aveva nessuno dei requisiti, sì, non garantiva nessuno dei requisiti, sì, perché le si è fatta entrare lo stesso? Chi controllava il bilancio che poi è stato falsato?
1: Il
0: della
1: mistero
0: Grecia?
1: Si infittisce.
0: Magari allora, lo troveremo qui a fianco a noi e potremo chiederglielo, colui.
1: Quindi
0: che...
1: stai dicendo che potrebbe essere qui con noi in questo momento, colui che ha reso, che
0: ora
1: ha falsificato queste
0: carte.
1: Ragazzi, queste sono accuse gravissime. Intanto ci ascoltiamo il focus sull'unione bancaria di Andrea Fioravanti, che ci spiega un paio di cose, tanto per avere un quadro generale un po' più chiaro, e poi torniamo insieme.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Basterebbe questo proverbio a spiegare l'Unione Bancaria Europea. Nata come risposta alla crisi economica del 2008 per rendere meno vulnerabile il sistema delle banche europee, si sta però rivelando come il più grande fattore di instabilità della zona euro. E dire che le premesse c'erano tutte quando i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Eurozona crearono la Union Bank nel 2012. L'obiettivo era quello di introdurre dei meccanismi che rafforzassero l'integrazione tra i sistemi bancari in Europa. A dire il vero, il meccanismo di vigilanza unico, che assegna alla Banca Centrale Europea il compito di supervisionare i principali istituti creditizi europei, adottando un metodo di vigilanza omogeneo per tutte 123 le banche europee dell'Eurozona, il suo compito lo sta svolgendo bene, a quasi due anni dalla sua introduzione nel novembre 2014. Il vero problema è il meccanismo di risoluzione unico, per gli amici MRU. Introdotto nel gennaio 2016 per gestire il dissesto o fallimento di una banca a un costo minimo per i contribuenti, definisce una procedura di risoluzione delle crisi bancarie e prevede, nei casi più gravi, il salvataggio dell'istituzione creditizia attraverso il bail-in. Questa parola, che non ha nulla a che fare con intercalare ligure e bail-in, o forse sì, letteralmente significa cauzione interna. Tradotto, se prima le banche venivano salvate grazie all'intervento dello Stato, quindi con soldi pubblici, ora a farsi carico delle perdite di una banca in fallimento dovranno essere i privati. Quindi non solo chi investe sui titoli bancari, che siano azionari o titoli obbligazionari, ma anche tutti i correntisti che prima di aprire un conto devono informarsi sullo stato di salute della banca. un meccanismo che molti clienti di alcune banche popolari italiane hanno vissuto sulla propria pelle, come quelli di Banca Etruria, che da un giorno all'altro hanno visto perdere tutti i loro risparmi non meno di 2 mesi fa. Certo, la colpa è anche di chi non si è informato bene sui possibili rischi, ma scaricare sui cittadini tutto il peso di comprendere quale banca commerciale abbia conti sufficientemente in ordine da meritare la fiducia produrrà effetti devastanti nell'eurozona. Se i risparmiatori e gli azionisti non si sentono più sicuri, non è un problema solo del sistema creditizio, ma diminuiscono anche le speranze di una possibile ripresa economica. Insomma, la Banking Union, nata con le migliori intenzioni, per colpa del bail-in, si sta trasformando in un fattore di instabilità sistemica. Forse anche questo fattore di incertezza ha spinto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e François Villeroy de Gallo, della banca centrale francese, a rilanciare l'idea di un ministro delle finanze unico europeo. I due motivano questa proposta sostenendo che un'integrazione più forte potrebbe ripristinare la fiducia nella zona euro, favorendo lo sviluppo di strategie comuni e una crescita costante. L'idea del superministro solletica le fantasie anche del governo italiano, che ha inserito questa proposta nel suo documento di rilancio dell'Europa, proposto a Bruxelles una settimana fa, purché abbia un mandato chiaro. Insomma, tante buone intenzioni che lastricano la strada per risolvere i problemi dell'eurozona, sperando che i proverbi, per una volta, sbaglino. Andrea Fioravanti, Radiofonica, Perugia. Eurofonica.
3: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
6: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
7: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
8: e Kids FM in Germania.
9: È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
3: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
11: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
1: Che inno alla vita, che è il nostro promo. Siamo, abbiamo capito qualcosa dell'Unione Bancaria?
12: Beh, capito diverse cose dell'Unione Bancaria. Intanto la possibilità comunque di creare questo ministro anche delle finanze comuni, che secondo me può essere una cosa interessante.
1: Va bene, ci speriamo. Ringraziamo ancora Andrea Fioravanti per il contributo. Invece ancora avvolto nel mistero il caso Regeni. C'è stata un'interrogazione parlamentare da parte del Movimento 5 Stelle, dei eurodeputati ovviamente del Movimento 5 Stelle. Cosa si sa ad oggi?
12: Sì, vi ricorderete il caso del nostro connazionale, lo studente ricercatore appunto Giulio Regeni, che è morto in circostanze ancora da chiarire in Egitto. Due fatti da registrare più degli altri sono innanzitutto la dichiarazione del 5 febbraio da parte di Federica Mogherini, quindi la voce ufficiale degli affari esteri dell'Unione Europea, che ha garantito una maggiore forza nella posizione dell'Unione Europea per quello che riguarda appunto il fare chiarezza con l'Egitto sulla situazione Regeni. L'altro importante appunto avvenimento è quello che dicevi tu, Antonio, cioè la richiesta da ufficiale da parte dei parlamentari, degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle alla Commissione Europea per fare ancora più chiarezza e mettere ancora più in forza la posizione dell'Unione Europea nei confronti dell'Egitto, perché come sappiamo anche da molti report di alcune delle più importanti associazioni watchdog dei diritti umani nel mondo, sembra che Al-Sisi, che è il dittatore dell'Egitto, violi costantemente l'accordo sui diritti umani tra UE e Egitto del 2001, anche e non perché, solo quello probabilmente.
1: Anche perché dittatore e diritti umani già sono
12: un po' in contraddizione.
1: Esatto. No, ma la cosa che è anche in contraddizione è, ne parliamo sempre, questo ormai ci sta uscendo dalle orecchie, ci sono degli stati storicamente partner dell'Europa con i quali abbiamo dei rapporti commerciali che violano costantemente i diritti umani, alcuni di loro come l'Arabia Saudita abbiamo messi anche al capo del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.
12: Sì, come l'Arabia Saudita.
1: Esatto, altri stati che fanno esattamente la stessa cosa ma che vengono bombardati, no, e questa è una cosa stupenda.
12: Questo pone di certo l'attenzione anche sui nostri amici o alleati, anche sui requisiti su cui si scelgono questi alleati, e poi mi piacerebbe anche capire a questo punto se esistono dei requisiti ufficiali per decidere se uno stato è canaglia o meno.
1: Esatto,
12: punto.
1: Oppure potremmo semplicemente guardare se si attengono o no ai diritti umani, cioè quello dovrebbe essere,
12: sì,
1: il parametro.
12: Quello potrebbe essere secondo me il requisito ufficiale. Beh, a cui nessuno può
1: assolutamente
12: negare.
1: Ci possiamo riflettere durante il pezzo che sta per andare in onda, Polar for the Masses, il mio complice. Ben ritrovati qui a Eurofonica, stiamo trasmettendo dal Parlamento Europeo di Strasburgo, parlavamo di politiche scellerate, beh, come non citare la Libia.
11: Sì, la Libia in questo momento, diciamo, per l'Italia ha tenuto banco soprattutto la questione dell'omicidio degli ostaggi dei nostri due connazionali, Salvatore Failla e Fausto Piano, e del rientro degli altri due nel nostro paese, appunto Gino Policardo e Filippo Calcagno. Tuttavia, appunto, Renzi è intervenuto sulla vicenda, precisando che ovviamente va fatta chiarezza sull'episodio, sull'accaduto, però ha anche precisato che non ci sarà un intervento in Libia e che quindi l'Italia non prende in considerazione, almeno per il momento, di entrare in guerra. Ha detto ci vuole calma, la guerra non è un videogioco, e quindi la sua posizione è su questo abbastanza ferma.
1: La Libia ha risposto? Quelli della Libia si stavano guardando la D'Urso sicuramente domenica.
11: Sì, la regina degli
1: esteri.
0: Sì, ma tra l'altro la notizia è che Renzi è andato alla D'Urso o che l'Italia non va in Libia?
1: La notizia è che il ministero degli esteri libico guardava la D'Urso domenica pomeriggio.
11: Il ministro appunto degli esteri di Tripoli, Ali Abu Zakouk, ha detto che il suo governo non accetterà mai alcun intervento militare straniero. Ha affermato quindi che anche l'ISIS è una minaccia che il governo libico può tenere sotto controllo, può affrontare tranquillamente. Gli Stati Uniti, d'altro canto, che sono ovviamente l'altro attore sempre presente in tutte le questioni planetarie, tramite il segretario della difesa Carter, ha precisato che gli Stati Uniti anche non hanno per il momento intenzione di intervenire in Libia, ma tuttavia continuano nei loro raid, nelle loro incursioni, quella dove c'è bisogno, come ad esempio quelli effettuati
1: danno
11: a Sabra.
1: Un occhio.
11: Sì, esattamente.
1: Tra l'altro Renzi aveva specificato che qualora dovesse succedere qualcosa sarebbe colpa di Londra o di Parigi.
11: Sì, esattamente.
1: Una cosa del genere, come lo è stata nel 2011 forse.
11: Sì, anche perché ci ricordiamo benissimo come è andata, cioè Londra e Parigi sostenevano caldamente un intervento per rimuovere Gheddafi, poi però alla fine la situazione, una volta rimosso Gheddafi, è precipitata ancora una volta, quindi direi che emerge veramente una visione unitaria europea che è del tutto assente, permettetemi di dirlo.
1: Bene, riflettiamoci ascoltandoci 1984 di Salmo e attendendo il prossimo ospite. A tra poco.
13: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Adesso riempio locali e parcheggi in terza fila.
1: Finisce col botto, non lo sapevamo. Perché era la terza fila, gliel'avranno spostata. Sicuramente siamo qui in compagnia dell'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare socialisti e democratici. Buonasera.
14: Buonasera.
15: Sì, infatti oggi nasce finalmente il giusto processo penale minorile europeo. È una svolta storica sui diritti della persona in particolare, perché abbiamo finalmente una disciplina specifica dei procedimenti penali nei confronti dei minori, appunto.
14: Certo.
15: E cominciamo subito appunto parlando della proposta dell'onorevole. E cosa cambierà d'ora in poi con questa proposta che è stata approvata oggi?
14: Beh, guardi, la direttiva è in sé fortemente innovativa, perché mira innanzitutto a uniformare le procedure relative appunto alla situazione dei minori imputati e indagati nei processi penali. Oggi ci sono delle legislazioni molto diverse, dei sistemi molto diversi, soltanto in sei paesi per esempio esistono giudici specializzati. E allora il primo effetto di questa direttiva è sicuramente quello di uniformare le procedure, quindi contribuisce, io dico, a creare quello spazio unico di giustizia nel quale dovranno, spero in un futuro molto prossimo, muoversi tutti i provvedimenti dei vari emessi dagli organi giudiziari dei diversi stati.
15: Speriamo di avere insomma un po' di unità, tra virgolette.
14: Certamente, è proprio all'uniformità che mira questa direttiva, uniformare il processo penale per il minore, stabilendo delle garanzie squisitamente procedurali, ma anche delle tutele specifiche in relazione alle peculiarità del minore.
0: Onorevole, uno dei temi più interessanti dell'agenda in generale dell'Unione Europea, fin da quando è nata, è sicuramente quello della possibilità degli Stati Uniti d'Europa. Ma secondo lei, anche alla luce del suo di lavoro, può essere questo documento un presupposto per la possibilità, se è necessario secondo lei, di un codice penale europeo unitario?
14: Beh, guardi, quella io credo sia, quello di un codice europeo unitario, io credo sia una grande aspirazione.
1: Magari togliendo già l'Inghilterra, che è fuori di su da questo punto di vista.
15: Ma lì parliamo più che altro di common law alla fine.
14: Esatto, lì il discorso è più complesso.
0: Per quello sarebbe molto interessante capire se fosse possibile.
14: Il
0: visto
14: discorso
0: anche
14: è più complesso. Beh, diciamo che comunque ci stiamo lavorando. Sicuramente questa direttiva va in questo senso, e così altre direttive sulle quali io lavorerò adesso concluso questo primo impegno per i minori. Adesso io lavorerò per esempio sulla direttiva sul terrorismo, sulla direttiva sul regolamento per la costituzione della Procura europea, o ancora sulla direttiva inerente alla criminalità organizzata. Sono tutti temi che vanno, a mio avviso, a creare proprio quella condivisione che io spero possa essere sempre più importante e più significativa in ambito europeo.
1: Volevo sapere se ci poteva anticipare qualcosa riguardante quella relativa al terrorismo. Si parlava di polizia unica, di unione delle crime, delle unioni, insomma, criminali, delle organizzazioni, eccetera eccetera.
14: Guardi, la direttiva sulla quale stiamo lavorando e abbiamo proprio appena adesso iniziato a lavorare è focalizzata soprattutto sulla definizione di alcuni reati, di nuovi reati rispetto a quelli già previsti in materia di terrorismo, quindi già intanto una condivisione, diciamo, dell'idea di certo tipo di reato, quindi proprio poi concretamente della definizione del reato, e quindi poi una serie di iniziative per contrastare efficacemente il reato. Per esempio l'idea del contrasto al terrorismo attraverso il perseguimento del finanziamento illecito al terrorismo. Quindi indubbiamente la direzione anche per questa direttiva è quella di uniformare quanto più possibile, di mettere insieme quanto più possibile anche, diciamo, gli organismi investigativi per contrastare più efficacemente questo, il terrorismo, come tutti quei fenomeni di criminalità transnazionale.
15: Sempre inerente a questo probabile codice penale europeo, ma non è un po' complicato da questo punto di vista? Nel senso, parlavamo appunto della Gran Bretagna che ha un sistema di common law e più che altro l'Unione Europea è basata su sistemi di civil law. Non è molto difficile, cioè, poter arrivare a un codice appunto penale unitario?
14: Beh, certo che è complicato, ma già nella stessa direttiva minori, che al di là del fatto che riguarda il processo minorile, quindi un settore specifico della giustizia, però contiene dei principi di carattere più ampio e più generale, e quindi è stato complicato, molto complicato arrivare ad un testo condiviso, proprio perché i 28 paesi hanno naturalmente culture giuridiche diverse, sì, sistemi legislativi diversi, sistemi giudiziari diversi, sì. E allora è complicato. Però come siamo arrivati a concludere per esempio sulla direttiva, e come mi auguro si arriverà? Attraverso un dibattito, sì, un dibattito che sia, come dire, sostenuto da uno sforzo importante di mediazione, credendo ovviamente in quell'idea di una Europa unita.
0: Onorevole, in un telegramma ha parlato lei di organizzazioni mafiose o di questo tipo. Comunque, secondo lei c'è la percezione di un problema veramente grave da parte dell'Unione Europea, o è percepito come un problema solo italiano?
14: Telegraficamente comincia a esserci la percezione di un problema grave anche in ambito europeo.
0: Grazie.
14: Grazie.
1: Perché
14: a voi.
1: Girano anche là. Grazie mille, onorevole.
14: Grazie, grazie a voi.
1: Chinnici, e buonasera.
14: Grazie,
1: noi
14: buonasera.
1: Ci ascoltiamo
14: buonasera.
1: Un altro brano musicale e torniamo tra pochissimo. Ed erano i Park Wave Frames, l'ho fatta da Radio Commerciale, alle 18.44 in diretta
16: sulle mani,
1: dai, Strasburgo. Bene, dobbiamo parlare di cose serissime come le donne rifugiate, ovviamente le abbiamo buttate in cacciara. Torniamo alla nostra serietà, alla serietà che ci contraddistingue, come avete potuto notare ormai dalle puntate da settembre fino ad oggi. Sara voleva parlarci appunto della questione delle donne rifugiate.
15: Sì, come donna,
1: da donna rappresentante, vista la festa delle donne di ieri,
15: soprattutto perché sono in minoranza oggi, quindi un pochettino devo far sentire questo girl power. Infatti il Parlamento Europeo ha dedicato proprio la giornata della donna, ossia quindi l'8 marzo, alla situazione particolare delle donne rifugiate. Infatti le donne e le ragazze che scappano dalle guerre devono affrontare la violenza in tutte le fasi appunto del loro viaggio fino all'Unione Europea. Secondo le ultime statistiche dell'UNHCR solamente il 50% di donne e bambini arrivano in Europa, quindi abbiamo una minoranza rispetto appunto al numero di rifugiati che arrivano in Europa rispetto appunto agli uomini. E quindi la domanda fondamentale che uno deve porsi è: quale supporto dovrebbero fornire gli stati membri alle donne rifugiate?
1: E ce ne saranno?
15: Sì, ce ne sono. Infatti Mary Honeyball, che appunto è l'europarlamentare del gruppo dei Socialist and Democrats, ha presentato una relazione appunto in materia al Parlamento proprio ieri, se ne è discusso, quindi proprio il giorno giorno della festa della donna.
1: Sì. Guai a farlo il 9, ragazzi.
15: Secondo appunto la quale la donna deve avere del sostentamento, oltre a corsi di lingua, anche un accompagnamento per i bambini, traduttrici e assistenti, comunque, tenuto conto che molte di esse non riescono ad esprimersi in presenza di un uomo.
1: Cioè, intendi traduttrici apposite?
15: Sì, perché comunque ricordiamo anche che vengono da un contesto sociale totalmente differente da quello occidentale, considerando che la maggior parte di queste donne, i paesi fondamentali sono l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria. Quindi proprio il contesto sociale è differente.
1: Ecco, il Parlamento europeo ha accolto questa situazione delle donne rifugiate in maniera differente a seconda dei vari partiti politici. E per esempio Salvini, in un'intervista rilasciata noi che sentiremo tra poco, aveva espresso dei dubbi, ne abbiamo parlato anche prima con Lara Comi, sull'effettiva utilità dell'alto rappresentante per i diritti umani,
0: sì,
1: dell'ONU,
0: non solo,
1: presente ieri.
0: Tra l'altro nel suo intervento molto contestato, quello di cui appunto stai parlando tu,
1: un po' concordi
0: non lo dire a nessuno. Nel suo intervento ha anche minimizzato i numeri in realtà riguardanti le donne rifugiati o richiedenti asilo. Addirittura sembra che secondo i suoi dati siano praticamente zero, o comunque in una cifra che va molto vicina allo zero. Ora, questo è da capire.
1: Arriviamo alla cronaca vera. Salvini dice: ci state prendendo in giro. L'altro rappresentante chissà quanti soldi ha, in che hotel alloggia, poi ci chiede soldi per sistemare cose che non sistema, e se la prende un po' con appunto il Parlamento europeo che non fa la sua parte. Schulz si sente in dovere di rispondere. Sentiamo cosa ha risposto Schulz all'intervento di Salvini.
16: Nella democrazia parlamentare chiunque può esprimere la propria opinione in quest'aula. Penso che gli ultimi due interventi che lei ha ascoltato non siano assolutamente rappresentativi di questo Parlamento.
1: Spieghiamola bene.
0: No, la cosa che è più divertente, comunque la cosa più interessante secondo me da sottolineare, è che Schulz intanto è il presidente del Parlamento europeo, no? Quindi una vera e propria istituzione europea. Lui dice: questo è un palazzo in cui noi possiamo tutti esprimere la nostra opinione. Però
1: Salvini non la puoi dire quella cosa.
0: Però tu Salvini evidentemente non puoi dirla, cioè non puoi comunque, cioè io sono contrario, cioè secondo me Schulz non poteva dissociarsi.
1: Vuoi dirlo a Schulz? Vai, parla con Schulz. Dillo.
0: Tu Presidente non Schulz.
1: Tu,
0: Presidente Schulz.
1: Dai del tu.
0: No,
17: e gli ho urlato dietro come un disperato in aula. Vergogna, razzista, nazista. Uno che teoricamente rappresenta tutti gli eletti dai cittadini, posso essere simpatici o antipatici, non può dire però quello che ha parlato non rappresenta nessuno. Oh, ma io ho chiesto dei dati.
0: Questo invece era Matteo Salvini.
1: Allora ricapitoliamo perché c'è stato
0: un
1: andamento un po' schizofrenico della scaletta. Allora avevamo fatto una cosa bellissima prima del viaggio. Allora ricostruiamo. Calma, Salvini.
0: Vai Antonio.
1: L'UNHCR non serve a niente. Rubate soldi.
0: Esatto.
1: Schulz, qui tutti possono dire quello che vogliono.
0: Ma tu,
1: però
0: Salvini,
1: tu
0: non
1: lo puoi
0: dire.
1: Salvini risponde in esclusiva eurofonica, perché noi siamo andati a prendere.
0: Sì, oggi pomeriggio abbiamo chiesto una
15: serie di cose.
1: Volevamo
15: fatto...
1: dirlo prima perché faceva enfasi. Vabbè.
15: No, scusate, oggi gli abbiamo fatto anche gli auguri, ragazzi.
0: Sì, faceva anche il compleanno.
15: Auguri a
0: niente, Salvini invece risponde.
1: Ci ha risposto questo.
0: Tra l'altro, dando del nazista, parole sue, a Schulz.
1: Invece... quella sua famosa
0: esatto,
1: storia.
0: Il capo, no? Ti ricordi il capo? Salvini invece inveisce ancora una volta con parole molto pesanti nei confronti del presidente del Parlamento europeo.
11: La tocca piano, direi.
1: La tocca molto piano, quasi quanto l'onorevole Borghezio, che abbiamo appunto intervistato, al quale abbiamo chiesto un'opinione proprio sull'accaduto.
18: Mi è sembrato per un attimo di essere non nel Parlamento dell'Unione Europea, ma nel Parlamento della DDR sovietica, filosovietica, di qualche decennio fa. Una scivolata di non solo di buon gusto, ma anche di politica da parte di Schulz. E io spero che nella seconda metà della legislazione ci sia un presidente più rispettoso dei diritti dei parlamentari e soprattutto della libertà di parola.
0: Ecco, qui due, secondo me, qui due fatti interessanti da registrare. Il primo, che non so se si erano messi d'accordo, ma Salvini praticamente dà del nazista Schulz, invece Borghezio gli dà del socialista sovietico.
1: Vabbè,
0: l'altra invece è
11: non esistono più destra e sinistra,
0: no, è vero. L'altra invece è molto più seria, per tornare a fare i seri, è che addirittura Borghezio auspica in una seconda parte del mandato un importante cambio proprio anche nella linea di gestire il Parlamento da parte del nuovo nuovo presidente del Parlamento Europeo.
1: Anche perché aveva avuto un doppio mandato ed era una cosa inedita
0: nella storia, sì.
1: E sapete il perché? No. Adesso Fabiano dirà che è perché è tedesco.
0: Sì,
1: 3,
0: ovviamente.
1: 2, 1.
0: È perché è tedesco.
1: Visto, lo sapevo. Perché non sei un complottista.
0: No, no, no, la verità, cioè nel senso, la mia opinione, che non è solo la mia, è che Schulz è frutto di un compromesso per cui la Commissione Europea è andata al PPE e il Parlamento Europeo, o almeno la Presidenza del Parlamento Europeo, è andata ai Socialisti Democratici,
1: che è il secondo
0: che comunque
1: partito.
0: Governano insieme contro gli euroscettici.
1: Hai da rimproverargli qualcosa?
0: A chi?
1: A Schulz.
0: Beh, a Schulz sì, perché questa dichiarazione secondo me non era fuori luogo.
15: Presidente.
0: Perché lui è il presidente del Parlamento Europeo e non è lì in carica di esponente politico, ma di garante della democraticità. E poi anche una certa incongruenza dicendo qui si può dire le opinioni che si vuole, però...
1: Esatto, giustissimo, giustissimo. Ci penseremo durante la nuova rubrica di Eurofonica che lanciamo tra pochissimo.
19: Eurofonica.
20: Eurofonica.
21: Eurofonica.
22: Eurofonica.
23: Eurofonica.
24: Eurofonica.
25: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1: Ascoltati la scorsa settimana, sicuramente avete sentito parlare degli U-Skills, di cosa parliamo? Di una rubrica che vi dà dei piccoli suggerimenti, insomma. Ovviamente quelli più importanti ce li siamo tenuti da parte noi, quindi voi vi lasciamo
0: le
1: scarpe, perché non siete abbastanza importanti. Dai.
11: Sì, con questa rubrica appunto U-Skills noi cerchiamo di segnalarvi alcuni bandi che giudichiamo interessanti e che quindi abbiamo accuratamente selezionato per voi giovani ascoltatori.
1: Già, per questo servizio dovreste pagarci.
11: Sì. Iniziamo subito con Selfie Employment, avviato da pochi giorni, per la precisione è partito il 1 marzo, è rivolto a giovani fino a 29 anni non impegnati in percorsi di formazione professionale, di studio oppure giovani disoccupati. Le candidature devono avere come oggetto un progetto imprenditoriale di importo compreso fra i 5 e i 50 mila euro. Se volete avere altre informazioni potete consultare il sito www.obiettiveuropa.it. Un'altra importante opportunità che abbiamo appunto cercato e trovato per voi è quella fornita dalla BCE che cerca neolaureati e laureandi per uno stage in traduzione inglese e per la sezione editing all'interno
1: della... Fabiano, la BCE.
0: No, lo stavo per dire, io ho fatto richiesta perché così posso vedere la troica dall'interno.
1: Sapevo che
11: il cavallo di troica, direi.
1: Allora ragazzi, la BCE cerca qualcuno, neolaureati, no?
11: Sì, neolaureati appunto, abbiamo detto per stage in traduzione inglese o sezione editing. No, la retribuzione c'è, okay. Prevista di 1050 euro mensili.
0: Pagati dalla Grecia.
11: Se siete interessati, affrettatevi perché la scadenza è vicinissima, appena l'11 marzo. Quindi avete 2 giorni praticamente.
1: Mettetevi stasera col curriculum, insomma. Ovviamente chi ha determinate caratteristiche, insomma, no? Cioè immagino l'economia, non penso.
11: Comunque se volete altre informazioni, altre informazioni, potete comunque consultare l'indirizzo internet www.scambioeuropei.info e troverete tutte le altre informazioni. Poi un altro bando, secondo me molto interessante, è quello che riguarda i cinefili o comunque chi ama in generale la settima arte. Perché? Oh. Perché c'è un bellissimo bando che è di sostegno al cosiddetto sostegno ai festival cinematografici che fa parte del sottoprogramma media. Possono candidarsi molti soggetti, molto eterogenei, quindi imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, i comuni, i relativi consigli comunali, tutti però che facciano parte di un paese che aderisce appunto a questo sottoprogramma chiamato
0: molto
11: media.
0: Molto bello questo.
11: Questo festival deve avere caratteristiche internazionali, infatti almeno metà delle opere deve essere costituita da film stranieri, quindi no, sempre tutti film italiani, non vi danno i soldi ragazzi,
1: è l'accoglienza,
11: variate. Se volete altre informazioni vi rimandiamo comunque al sito che è programmicomunitari.formez.it.
1: Facciamo un piccolo appunto alla Commissione Europea, perché il suo dipartimento media non contempla la radio, questa è una cosa che non ho mai capito, se potete spiegarcelo, insomma, scriveteci una mail a Lorenzo Pelucca che ho gmail.
0: Noi ci siamo e siamo qui.
1: Noi ci siamo e siamo qui. Tornando un attimo a quello che è successo prima, invece, Sara voleva ricordare un'altra proposta relativa alla parità di genere, perché oggi diamo questo spazio,
11: sì.
1: È stata festa delle donne, se lo siete
11: la giornata delle donne.
15: E poi,
11: non
15: ragazzi,
11: festa,
15: io sono sempre in minoranza qua.
1: Sì,
15: oggi.
1: Sì, cioè, okay,
15: siete tutti uomini.
1: Ci teneva a ricordare questa cosa della parità ogni volta, va bene.
15: Ah, davvero, c'è anche Alice
0: che ringraziamo.
1: Non è mai successo, ci hanno chiesto di stare zitti in diretta, è bellissimo.
15: È fantastica questa cosa. E infatti durante la plenaria, tra le altre cose di
1: lunedì... Parla normale, che ti frega.
15: Posso parlare? Ah, ok,
1: sì, sei in diretta.
15: Okay. Durante la plenaria di lunedì si è discusso anche appunto dell'integrazione, come dicevamo prima, nella dimensione di genere nei lavori, addirittura nel Parlamento europeo, tramite la relazione presentata da Angelica dall'eurodeputata Angelica Mirnar. Okay. Poche parole, molto spicciole. Deve essere riconosciuto la parità di genere all'interno delle istituzioni europee.
1: Ok, in che modo?
15: Stiamo
1: parlando di quelle odiosissime quote rosa?
15: Odiosissime?
1: Sì, io le detesto.
15: Perché le detesto. Non sei
0: sono
15: femminista?
0: Sono d'accordo con Antonio.
1: No, perché ti porta...
15: Fabiano, tu eri femminista una volta.
1: Proprio perché è femminista. Proprio perché è femminista.
15: Proprio perché è femminista.
1: Certo.
15: Comunque, questa uguaglianza di genere è già attiva all'interno delle istituzioni europee nel promuovere l'integrazione della dimensione di genere in tutti i processi politici e legislativi, ricordiamo. E la relazione ha proposto appunto una serie di misure finalizzate al rafforzamento e una maggiore efficacia della struttura attuale. Già però abbiamo noi una commissione, la FEM, che è per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, che è riconosciuta appunto l'uguaglianza di genere come diritto fondamentale essenziale per raggiungere obiettivi di crescita, occupazione e coesione sociale.
1: E su questo nessuno ha niente da dire, però l'idea di mettere insomma un paletto a me sembra di usare una discriminazione per toglierne un'altra. Quindi insomma non credo che sia...
15: Voi uomini vi sentite così discriminati?
0: No, però magari un omosessuale potrebbe chiedere la propria quota, no?
1: Cioè sì, dire voi donne vi teniamo quel numero di posti così almeno lavorate anche voi mi sembra un po' eccessivo, cioè
15: però...
1: mi sembra come discriminarla ancora di più.
0: Togliamo le barriere.
15: Non c'è una maggioranza di europarlamentari di sesso maschile?
1: Sì, sì, c'è, certo. Ma perché vengono votati?
2: Ma c'è anche di uomini bianchi, magari o cattolici, a quello è il punto. Cioè il...
0: Magari togliamo le barriere d'accesso.
1: La facciamo anche per gli ortodossi.
0: Le stesse risorse. Esatto.
1: Cioè, non ci sono abbastanza ortodossi al Parlamento europeo.
15: Non siete femministi allora.
0: Vabbè.
1: Ma no, non è da essere femministi, no. Però insomma è già un discorso molto.
0: No, ce ne faremo una ragione eventualmente. Cioè, nel senso.
1: Vabbè, non starò fuori a protestare col cartello, sicuramente non me ne frega niente.
0: A mettere in topless come le femen, no?
1: Ecco, un appello alle femen qualora insomma.
0: Volessero entrare adesso qui.
1: In questo momento noi saremo ben felici. Dici ben disposti
0: no,
1: ad
0: poi
1: accogliervi.
0: Ci danno dei maschilisti. Noi comunque siamo
1: no, ma le femen non sono maschilisti. Cioè,
0: no, noi che cerchiamo
1: no, ma nel
0: le
1: senso,
0: femen adesso.
1: Sì, ma loro fanno delle battaglie femministe, sicuramente. E iniziamo con i saluti. Allora, visto che ci siamo divertite, c'è un sacco di gente da ringraziare. Innanzitutto vi ricordiamo come potete continuare a seguirci. Abbiamo i nostri social, siamo attivissimi. Tutti i social di Raduni e di Eurofonica, su Facebook, su Twitter, siamo su Instagram.
0: Sulle singole radio universitarie.
1: Le singole radio universitarie, potete ascoltare in streaming. Noi siamo in diretta ogni mercoledì, anche quando insomma non si riunisce la plenaria. E poi abbiamo tutti i nostri redattori.
15: Sì, cominciamo, li elenchiamo tutti.
0: Ringraziamo ora io tutti, magari potrei scordarmene qualcuno, però mi viene in mente subito Caterina, Benedetta, che hanno scritto i pezzi che ci hanno aiutato a preparare la puntata. Poi aiutato
2: anche Sabrina, ringraziamo.
0: Sabrina Fasanella, Andrea Fioravanti, che ha fatto il focus sulle unioni bancarie.
1: Scusiamo Rossella,
0: che è sempre preziosissima nell'editing, nella tecnica. Alice, che ci permette anche di venire qui burocraticamente e non nell'Amazon. Alice,
15: con
0: un
15: i suoi
0: abbraccione
15: abbraccioni.
0: Per lei.
15: Ciao Alice Masoni con i tuoi abbraccioni. Poi Benedetta Intelisano da Radio Zammu.
0: Benedetta da Radio Zammu. Antonio, aiutami, c'è qualcun altro?
1: Antonio Megalizzi,
15: Fabiano Catania,
2: c'è Beatrice Dusi.
1: Va bene, e
15: Alberto per adesso.
1: Albertone, che ormai lavora a Lisbona e quindi se ne frega altamente di quello che stiamo facendo.
0: Ormai.
1: E ovviamente ha un ufficio con la finestra sull'oceano. Tu immagina quanto gliene frega il mercoledì alle 6
0: di
15: ascoltare l'Eurofonica
1: in questo momento. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che ovviamente sarà in diretta dall'Italia, sempre alle 18, sempre qui su eurofonica.eu. Alla prossima,
0: ciao.
1: Grazie.
15: Ciao.
5: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
19: Eurofonica,
20: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
23: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
24: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
26: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
27: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
28: E Kids FM in Germania.
29: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
3: Eurofonica.
4: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
23: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
7: Uniti nella diversità.
23: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
3: Eurofonica.
12: Eurofonica.
19: Eurofonica.
29: Eurofonica.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

разлийся в тьму, тьму. Ветер степух, подай нам руку, месяц лень.

0: Nel gennaio 2025 la Commissione europea ha presentato la bussola per la competitività, un quadro strategico concepito per orientare il suo lavoro nei prossimi anni. L'obiettivo è fare dell'Europa un leader nelle tecnologie, nei servizi e nei prodotti puliti e sostenibili del futuro, raggiungendo allo stesso tempo la neutralità climatica. Questa iniziativa è fondamentale perché rispetto ad altre grandi economie, l'Europa è rimasta indietro in termini di produttività e sostenibilità. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio scopriremo il ruolo della bussola per la competitività e parleremo dei suoi tre principali settori di intervento: l'innovazione, la decarbonizzazione e la sicurezza. Iniziamo dall'innovazione. L'Unione Europea intende dare nuovo impulso all'innovazione, creando un ambiente favorevole alle giovani start-up, ossia alle attività di nuova istituzione e all'avanguardia, e promuovendo la leadership industriale in settori strategici. L'intelligenza artificiale svolge un ruolo cruciale in questo piano. Per promuovere lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale in settori chiave, la Commissione europea propone iniziative come Gigafactories AI e Apply AI. Sono previsti anche piani d'azione per i materiali avanzati, le biotecnologie, la robotica e le tecnologie spaziali. Oltre a ciò, una strategia specifica dell'Unione per le start-up e le scale-up, cioè quelle aziende che hanno già superato la fase di start-up dimostrando la validità e la sostenibilità del loro modello, aiuterà le nuove imprese a superare gli ostacoli e a crescere. E la semplificazione delle norme esistenti in tutto il mercato unico dovrebbe agevolare l'attività delle imprese innovative. Il secondo settore di intervento è la decarbonizzazione. Negli ultimi anni il settore dell'energia è stato caratterizzato da prezzi elevati e volatili, il che ha rappresentato una sfida significativa per l'Unione Europea. La bussola per la competitività affronta questo problema facilitando l'accesso a un'energia pulita e a prezzi accessibili. Il Patto per l'Industria Pulita, di prossima introduzione, promuoverà le tecnologie pulite e i nuovi modelli di economia circolare. Il suo obiettivo è rendere l'Unione un luogo più attraente per imprese e fabbriche. Inoltre, un piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili contribuirà a ridurre i costi energetici, mentre altri piani d'azione specifici aiuteranno i settori ad alta intensità energetica, come l'industria siderurgica, metallurgica e chimica. E veniamo al terzo campo di intervento, la sicurezza. L'Unione Europea deve diversificare e ridurre le sue dipendenze, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche e le tecnologie essenziali come i semiconduttori. Per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, la bussola per la competitività propone strategie come la creazione di partenariati internazionali e acquisti in comune a livello europeo. In parallelo, la revisione delle norme in materia di appalti pubblici introdurrà una preferenza europea per i settori e le tecnologie di rilevanza strategica. A supporto di questi interventi, la bussola per la competitività prospetta 5 attivatori trasversali, necessari per rilanciare la competitività in tutti i settori. Il primo attivatore è la semplificazione, fondamento metodologico della bussola. L'obiettivo della semplificazione è ridurre gli oneri normativi e amministrativi, facilitando l'attività delle imprese. Il secondo attivatore riguarda la realizzazione di un mercato unico pienamente funzionante. Il terzo si concentra invece sulla creazione di un'unione del risparmio e degli investimenti per finanziare le priorità, compresi gli obiettivi di investimento nei settori della ricerca e della difesa. Il quarto attivatore mira a garantire l'equità sociale, istituendo un'unione delle competenze per affrontare le carenze di qualifiche e di manodopera e garantire una buona corrispondenza tra competenze e domanda sul mercato del lavoro. Per permettere la transizione tra un posto di lavoro e l'altro o tra una professione e l'altra, è fondamentale aggiornare il livello delle competenze e riqualificare la forza lavoro europea. Infine, il quinto fattore abilitante è il coordinamento. Quest'ultimo aspetto è essenziale in quanto un maggiore coordinamento delle politiche a livello europeo e nazionale garantirà un'attuazione efficace degli obiettivi condivisi. Durante la conferenza stampa per la presentazione della nuova bussola il 29 gennaio 2025, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato:
1: I want to be very clear. We have a plan.
0: Voglio essere molto chiara. Ora abbiamo un piano, una tabella di marcia e la volontà politica. Ciò che conta adesso e conta davvero sono la velocità e l'unità. La velocità perché il mondo non ci aspetta ed è quindi giunto il momento di accelerare. E l'unità è importante per fare di questa volontà politica una realtà. Pochi giorni dopo, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a febbraio, i deputati hanno discusso il nuovo piano con i rappresentanti della Commissione e del Consiglio. Rivolgendosi alla plenaria, il ministro polacco per gli affari europei, Adam Szłapka, ha dichiarato:
2: The time has come to act decisively, working hand in hand.
0: È giunto il momento di agire con decisione, lavorando fianco a fianco per ripristinare la competitività dell'UE di fronte alle sfide globali. L'anno scorso, con la dichiarazione di Budapest, i nostri leader hanno indicato la direzione da seguire per rilanciare la competitività dell'Unione, identificando 12 fattori di competitività che siamo lieti di vedere ora riflessi nella bussola. Il Consiglio accoglie quindi con favore la bussola per la competitività e le varie iniziative annunciate dalla Commissione, che rispondono alle richieste degli Stati membri. In definitiva, la bussola per la competitività è un piano ambizioso per stimolare la competitività dell'Europa e garantire una prosperità sostenibile. Concentrandosi su innovazione, decarbonizzazione e sicurezza, l'Unione Europea punta a diventare un leader nelle tecnologie future e a raggiungere la neutralità climatica. Le prossime proposte legislative saranno quindi fondamentali per trasformare questa aspirazione in realtà. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

such a chill, such a chill.

sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lunghe.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Va bene.
3: Non ci accorgiamo che non esistiamo e non esitiamo, perché in fondo non ci amiamo. Noi che facciamo gli antigenici e poi studiamo da carnefici. Non ci accorgiamo che non esistiamo e non esitiamo, perché in fondo non ci amiamo. Noi che viaggiamo catalitici e poi studiamo da carnefici. Come assassini semplici, con silenziatori complici, mettiamo fine alla vita.

volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di carta pesta. Non cercate di flettermi,

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Davide Ripamonti dello Stato delle Cose, una band milanese pop indie rock. Ci presenta il loro nuovo singolo Perdersi dal loro EP Lo Stato delle Cose. Vuoi un po' parlarci del singolo, il significato, di cosa parla?
1: Sì, è uscito da poco il nostro singolo che è Perdersi, che apre l'album che deve uscire a fine mese, che si chiama Lo Stato delle Cose, come il nome del gruppo. Perdersi è stato uno dei primi pezzi che abbiamo scritto insieme, questo nuovo progetto che faccio parte. È un invito, si rivolge a un pubblico di trentenni, è un invito a non arrendersi, non aver paura di non raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi. Diciamo che tutto sta chiuso nella prima parte del testo, che dice che un lago salato è un fiume che si è addormentato prima di diventare mare.
0: E invece lo Stato delle Cose è il vostro EP di debutto. Quali temi trattate solitamente nelle vostre canzoni?
1: Ma diciamo che questo album, che è il primo progetto che facciamo insieme, io, Ale e Vale, abbiamo suonato in diversi gruppi prima di riunirci in questa formazione. Diciamo che ognuno ha portato le proprie esperienze. Ale, diciamo che è più pop rock, io sono più indie, Vale è più grunge come suono. Diciamo che dall'unione di queste tre sonorità è nato il nostro sound, quindi è abbastanza originale. Questo album, come testi, è nato un po' come un concept album, senza volerlo. Abbiamo scritto questi cinque pezzi che hanno come filo conduttore la crisi dei rapporti di coppia, cosa che abbiamo passato un po' negli ultimi periodi, e quindi insomma è stato un po' naturale, ma senza volerlo. Abbiamo raccolto questi testi e questi pezzi raccontano la crisi dei rapporti tra coppia. Immagino che chi ascolterà i nostri pezzi si potrà trovarsi. In qualche modo.
0: Invece, per curiosità, come mai è nato il nome Lo Stato delle Cose?
1: Lo Stato delle Cose, premetto, siamo tutti appassionati di cinema all'interno del nostro gruppo, ma il modo in cui scriviamo sia i testi che i pezzi musicali sono molto vicini al modo di scrivere sceneggiature o colonne sonore, quindi diciamo che il nome dello Stato delle Cose, che è il titolo di un film di Wim Wenders degli anni 80, è stato abbastanza naturale prendere il nome di un film d'autore per il nostro gruppo. In più, Lo Stato delle Cose, il film di Wim Wenders, tratta proprio il tema di non lasciare tutto al caso, cioè tutto sta andando a scomparire e bisogna affrettarsi per vedere qualcosa, e diciamo che rientrava un po' nel nostro mood di gruppo,
0: sì.
1: E quindi la scelta è stata proprio non causale ma voluta.
0: E invece, per quanto riguarda le vostre influenze musicali, vi ispirate a qualche artista?
1: Ma come ti dicevo prima, veniamo da scene completamente diverse. Ale è molto pop rock, british pop, porta questi suoni, queste idee melodiche accattivanti ma che frizzano un po' al pop. Vale invece ha questo suo amore per il grunge, per i Soundgarden,
0: sì,
1: piuttosto che per gli Smashing, piuttosto che per i Pearl Jam. Io invece rientro un po' nella sfera quella un po' più indie d'autore, quindi The National, dove c'è una presenza della pianoforte molto molto forte. Quindi dal mix del nostro background, insomma, nasce questo suono che per noi è molto originale, nel senso che è forse un modo un po' vecchio anche per scrivere la musica. Oggi si utilizza molto la tecnologia,
0: sì,
1: digitale, suoni digitali, tappeti musicali, cioè il suono è molto pieno di effetti. Invece noi andiamo,
0: torna al passato,
1: rientriamo un po' negli anni 90 come modo di suonare e di scrivere,
0: molto
1: dove
0: bello.
1: È un po' più crudo, più...
0: Ho visto che avete vinto la 30ª edizione di Rock Targato Italia. Volevo chiederti come avete vissuto un po' l'esperienza, la vittoria.
1: È stata una bellissima esperienza prima di tutto. Oggi, per suonare dal vivo il proprio progetto musicale per un gruppo giovane, comunque non conosciuto, è sempre molto difficile proporsi nei locali o
0: sì,
1: negli spazi apposta per suonare. e diciamo che la via più veloce, più immediata sono i concorsi. Noi da 3 anni che suoniamo insieme, non è tantissimo, calcolando che poi l'album ha una vita di 2 anni circa. L'anno scorso abbiamo deciso di, avendo i pezzi pronti, di buttarci un po' sui concorsi per avere la possibilità di avere un feedback anche col pubblico. Siamo iscritti anche a Rock Target Italia, che per chi non lo conoscesse è un concorso nazionale che dura un anno praticamente, dove ci sono le prime selezioni, finali regionali, finali nazionali. Noi abbiamo vinto, è stata un'esperienza fortissima. Uno, perché incontri tantissime persone, altri gruppi con altri background, altri suoni, e quindi c'è tanta contaminazione, puoi pescare molto da loro, è forte come esperienza. Dal punto di vista invece personale, come gruppo, è stata un'esperienza che siamo cresciuti. Cioè, nonostante abbiamo le nostre esperienze musicali, eccetera, però verificare, testare che il nostro suono, il nostro gruppo, il modo di scrivere, avesse un feedback positivo sia sul pubblico ma anche su una giuria come quella di Rock Target Italia, insomma, è stato un bel banco di prova, insomma, ci ha dato molta fiducia, tant'è che siamo cresciuti anche dal punto di vista live attraverso questo concorso.
0: Sì, sono delle belle esperienze per scambio di idee, poi crescere musicalmente.
1: Assolutamente.
0: Io volevo farti una domanda mia personale, per curiosità, perché hai detto che è composto da te, Alessandro, e poi c'è Valentina. Com'è il rapporto tra voi tre, visto che comunque uomo-donna, poi avete gusti musicali differenti? Perché io personalmente l'ho provata, suonare in un gruppo solo femminile è un casino.
1: Ma
0: quindi,
1: Valentina, tra l'altro, viene da 2 esperienze di gruppi totalmente femminili. Italia Nera, probabilmente c'è un mio amico che dice sempre: metti 5 ragazzi in una stanza, li chiudi a chiave, quando le riapri dopo 5 giorni sono i 5 migliori amici sì. che puoi trovare. Metti 5 donne in una camera e chiudi la chiave, quando apri non so se ne trovi una viva.
0: Ma infatti per questo te lo dico, perché il mio gruppo solo 5 donne si è sciolto, quindi capisco.
1: Allora, ti dico la verità, io Vale la conosco da quando abbiamo 15 anni, beh, quindi c'è un'amicizia di fondo molto forte. Non abbiamo mai suonato insieme, non per scelta, ma probabilmente non abbiamo mai avuto l'occasione. È successo che 4 anni fa ci siamo trovati per caso alle audizioni per suonare in un gruppo. Siamo trovati lì fuori dalla sala prove e ho detto: ci fai qua Vale? Lei: ci fai qua Vale? Dopo che era, a dire la verità, un po' di anni che non ci frequentavamo tanto, per questioni di università, di studi e di lavoro. Abbiamo provato quella sera in questo gruppo, ma ci siamo guardati e quando siamo usciti Vale mi ha detto: ma perché non facciamo il nostro gruppo? E da lì poi è nata un po' la ricerca del cantante. E abbiamo trovato Ale Mop da Vicenza. Lui ha questa esperienza con questo gruppo storico che si chiamano i Mop, ancora attivi fra l'altro, e lui ha accettato la nostra idea di mood, di suono e di progetto. E poi abbiamo trovato il batterista, che è Tommy, che purtroppo però 2 mesi fa ha deciso di lasciarci per altri progetti. Però ringraziamo Tommy comunque per il supporto e l'aiuto che ci ha dato tutto questo tempo. Suonare insieme a loro è eccezionale, nel senso, fatta di famiglia, quindi le esperienze con ognuno porta, sia dal punto di vista musicale che di esperienze di vita, quindi di testi, tutto contaminazione. Forse la nostra forza è appunto perché siamo 3 teste completamente diverse, quindi ognuno dà proprio un accento, un carattere ad ogni pezzo e funziona. Lo so, è un'alchimia strana.
0: No,
1: io ho suonato in tanti gruppi e non è mai successo. Quando ti trovi in situazioni del genere è tutto molto più facile, tutto molto più veloce.
0: Allora ti ringrazio. Vuoi ricordare un po' a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi, e poi se vuoi lanciare il vostro singolo?
1: Potete trovarci tranquillamente su Instagram cercandoci su lsdc_lo stato delle cose, oppure sulla pagina Facebook Lo Stato delle Cose, e lì potete trovare tutte le nostre notizie, dall'uscita dell'album, del singolo, videoclip che trovate anche su YouTube, le prossime date live che saremo nell'interno milanese e fuori. E vi lascio con il nostro singolo Perdersi. Buon ascolto a tutti.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

giorni, anni, con il viso bianco, con le labbra strette per non spaventare l'altro. Ho preso le mie cose, quelle che ho da sempre amato, e gettate nel silenzio per essere accettato. Volevo non odiarmi per amare le che odiava, quel bisogno di bruciare tutto ciò che mi dà aria, quella voglia di soffrire per dimostrarmi in fondo che la notte ti volevo, per

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023.

0: te.
1: Giuda.
0: Un bacio a tutti come Giuda. Un bacio a tutti come Giuda. Odi chi ti cerca, ami chi ti aspetta. C'è chi invece scalda il piatto e parla di vendetta. Un bacio a tutti come Giuda. Sì, come Giuda.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei? Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei?

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Ad aprire le danze è Simone Cristicchi, Abbi cura di me.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Proseguiamo con Arisa, Mi sento bene.

0: E ancora Einar, parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Motta con Dov'è l'Italia?
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

che mi stai accanto in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle ed il sole su un tappeto volante.

In senso lato la vita è una trama condita di intrecci banali, con scenografie artificiali che fanno da sfondo a dialoghi superficiali, tra luoghi comuni volgari e storie di comuni mortali che vivono come idolatri, però isolati, come comuni montani, come pianeti distanti, tanto inutili quanto importanti, tanto umili quanto arroganti a seconda di chi hanno davanti. Vocaboli ricercati, messi gli uni in fila agli altri, donano forma a pensieri scontati, come persone stupide con vestiti eleganti. Il cuore è solo un muscolo, l'amore è un concetto vuoto, esile, la libertà di espressione è un commento in maiuscolo sotto una foto, escile. Che Guevara è un logo in un laboratorio tessile dove la paga è di 20 centesimi l'ora senza tredicesime, sta sulle mensole degli scaffali, mentre tu eserciti il libero arbitrio scegliendo il tuo preferito tra i vari cibi industriali e la marca dei tuoi cereali. Ma c'è chi non si perde d'animo e vive come una conquista le imprese di qualche leader carismatico della sinistra.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

la senti questa voce da lontano? Deve essere quel pazzo ciarlatano. Non la sopporto più, non la sopporto, basta! Basta con tutte quelle frettole! Dice che gli farà volare, volare, volare, ma dove volare? Ma dove?

0: Ascolta Radio 60.23.
1: Non so, in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 60.23.
2: Ah, ma quindi dici Radio 60.23, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, sì, dico Radio 60.23. Tre città, una sola voce.
3: Radio 60.23.

stringi forte la mia mano. Se ti senti troppo stanca,

0: Nel 1952 si tiene a Strasburgo la prima sessione dell'Assemblea Comune della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Questo momento segna l'inizio dell'attività della plenaria del Parlamento Europeo. Scopriamo insieme alcuni dei grandi eventi che hanno creato questa casa della democrazia europea.
1: Il 10 settembre 1952, l'uomo politico belga Paul-Henri Spaak presiede la prima sessione dell'Assemblea Comune della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Creata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale per prevenire ulteriori guerre e regolamentare le industrie del carbone e dell'acciaio, in quel momento è solo un'assemblea consultiva. È composta da 78 membri nominati tra i funzionari dei governi dei sei paesi fondatori: Belgio, Francia, Germania dell'Ovest, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. I suoi membri hanno quindi un duplice mandato.
0: Nei decenni successivi, l'Assemblea cresce e acquisisce nuovi poteri. Grazie a trattati e allargamenti consecutivi, si trasformerà nel Parlamento europeo che conosciamo oggi.
1: Due trattati costitutivi vengono firmati a Roma nel 1957. Il primo istituisce la Comunità Economica Europea e il secondo la Comunità Europea dell'Energia Atomica, o Euratom. È su questi trattati che si appoggia la nuova idea dell'Europa. Conferiscono al Parlamento un ruolo consultivo nel processo legislativo, mentre alla Commissione spetta il compito di proporre le nuove leggi che saranno poi adottate dal Consiglio.
0: L'Assemblea si occupa delle tre comunità: la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e l'Euratom. Con i suoi 142 membri, l'Assemblea allargata si riunisce per la prima volta a Strasburgo nel 1958. Prende il nome di Assemblea Parlamentare Europea. Più avanti, nel 1962, diventerà il Parlamento Europeo. Nello stesso anno adotterà la politica agricola comune.
1: Le sessioni plenarie si terranno in varie sedi messe a disposizione da altre istituzioni o dai paesi ospitanti, fino a quando nel 1973 verrà costruito l'edificio Schuman a Lussemburgo. Il Parlamento ha finalmente una sede propria e un emiciclo istituzionale. Nel 1979 il Parlamento europeo tiene le sue prime elezioni dirette. Simone Veil è la prima donna a diventare presidente del primo Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto e la prima donna a capo di un'istituzione europea.
2: C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
0: Onorevoli colleghi, grande è l'onore che mi avete fatto eleggendomi alla presidenza del Parlamento europeo, così come inesprimibile è la mia emozione nell'assumere tale carica. Consentitemi prima di tutto di ringraziare quanti mi hanno onorata del loro voto. Farò il possibile perché la mia presidenza sia conforme ai loro auspici.
2: Je m'efforcerai d'être le président conforme à leurs vœux.
1: Dopo le prime elezioni a suffragio diretto, si moltiplicano le riunioni plenarie a Strasburgo. Con l'aumento del numero degli eurodeputati da 208 a 410, l'emiciclo Schuman non è più abbastanza capiente per ospitarli tutti.
0: Dal 1986, con l'adozione dell'Atto Unico Europeo e dei trattati di Maastricht, Amsterdam, Nizza e Lisbona, i poteri legislativi del Parlamento vengono ampliati. Nella maggior parte degli ambiti politici il Parlamento diventa co-legislatore, alla pari con il Consiglio, e la consultazione diviene ormai una procedura legislativa meno corrente.
1: Ripercorriamo alcuni momenti emblematici degli anni successivi. Nel 1987 viene lanciato il programma Erasmus. Per oltre 30 anni darà agli studenti di tutta Europa l'opportunità di sperimentare la vita studentesca in uno dei 33 paesi partecipanti. Nel 1988 Nelson Mandela viene insignito del primo premio Sakharov per la libertà di pensiero, il più alto tributo dell'Unione Europea a chi si adopera per i diritti umani, assegnato ogni anno dal Parlamento europeo.
0: Nel 1995, con l'accordo di Schengen, entra in vigore la libertà di circolazione all'interno dell'Unione. Secondo i sondaggi Eurobarometro, lo spazio Schengen è considerato la prova più tangibile dell'unità europea.
1: Il 1 gennaio 1999 entra in scena la moneta unica e l'anno successivo viene annunciata la Carta dei diritti fondamentali. La Carta riunisce libertà e diritti dei cittadini dell'Unione in un documento giuridicamente vincolante. È promulgata nel 2009 insieme al Trattato di Lisbona.
0: Nel 2004, con l'ingresso di ben 10 nuovi paesi, l'Unione Europea vede il suo quinto e più grande allargamento. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia entrano nell'Unione contemporaneamente. Da notare che, anche se aderiranno nel 2007, Bulgaria e Romania sono considerate parte del quinto allargamento.
1: Nel 2012 l'Unione riceve il premio Nobel per i suoi sforzi per la pace, la riconciliazione, la democrazia e i diritti umani in Europa. Successivamente, nel 2021, in risposta alla battuta d'arresto dei diritti LGBTQ in alcuni Paesi membri, il Parlamento europeo dichiarerà all'Unione una zona di libertà LGBTQ.
0: Nel corso della sua storia, l'Unione ha accolto nuovi Stati membri a più riprese e questo processo di allargamento non è ancora finito. Diversi altri paesi desiderano entrare in Europa, alcuni dei quali sono in fase di negoziazione per l'adesione. Tuttavia, nel 2020, il Regno Unito ha deciso di ritirarsi dall'UE.
1: In conclusione, l'alleanza dei 6 paesi fondatori della CECA si è trasformata in un'unione forte di 27 Stati membri che promuovono la democrazia, i diritti fondamentali, la stabilità economica e la crescita. Il Parlamento europeo ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'Unione, passando dai 78 rappresentanti nazionali del 1952 agli attuali 705 deputati eletti direttamente.
0: Come ha sottolineato l'attuale presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, durante il suo discorso alla cerimonia speciale tenutasi a Strasburgo per celebrare il 70° anniversario, il Parlamento europeo è oggi l'unico Parlamento al mondo transnazionale, pluripartitico, multilingue ed eletto direttamente. La presidente ha poi aggiunto:
2: I am not here to say that we are perfect. We are not.
0: Non sono qui per dire che siamo perfetti. Non lo siamo. I nostri processi a volte sono frustranti. Il progresso non è sempre abbastanza veloce o abbastanza profondo o abbastanza facile. Dobbiamo continuare a riformarci, continuare a spingere per un cambiamento positivo, giorno dopo giorno. Ma sono orgogliosa dei nostri risultati, del nostro stile di vita, dell'Europa come faro nella difesa della democrazia, del modo in cui non siamo mai stati indifferenti, di come non abbiamo mai distolto lo sguardo.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
3: Immagina din ix-xena, filgħodu kmini, qiegħed fl-istazzjon tal-ferrovija. Ir-riħa tal-metall titħallat mal-irwejjaħ tal-kafè u tal-li kellet jinħema. Tabelli ta' tluq itebtbu bl-ismijiet ta' bliet f'lingwi differenti, xi kultant anke b'alfabet differenti. Żewġ tiħbib qed isellmu lix-xulxin tal-aħħar. Persuna oħra qed tiċċekkja l-backpack tagħha għat-tielet darba. U l-biljett li għandek f'idejk ma juriex destinazzjoni waħda biss. Imma ħafna. Biljett li ma jistaqsikx fejn sejjer, iżda kemm min tles li tivvjaġġa. Dan il-biljett huwa l-pass tal-Interrail.
4: L-Interrail ilu parte mill-istorja tal-Ewropa mill-1972. Il-konċett huwa mibni fuq l-idea li l-konnessjoni tinstab permezz tal-moviment. Fil-fatt, spiss jiġri li meta n-nies jivvjaġġaw minn bliet u stazzjonijiet differenti, tul il-vjaġġ tagħhom jiltaqgħu ma' nies ġodda. Il-pass tal-Eurail kien diġà ilu jeżisti mill-1959 u kien jippermetti lill-viżitaturi minn barra l-kontinent jivvjaġġaw b'mod liberu madwar numru ta' pajjiżi Ewropej bil-ferrovija. Iżda n-nies li jgħixu l-Ewropa, dik it-tip ta' libertà ma kienx teżisti. In-nies bdew jistaqsu għaliex ma kienx jeżisti biljett miftuħ għar-residenti tal-Ewropa. Ir-risposta waslet fl-1972.
3: Dik is-sena l-Unjoni Internazzjonali Ferrovjarja iċċelebrat il-50 anniversarju tagħha. L-Unjoni kienet ġiet imwaqqfa fl-1922 biex terġa' tibni u taqgħad is-sistemi ferrovjarji tal-Ewropa wara l-Ewwel Gwerra Dinjija. Għaldaqstant fl-1972 l-organizzazzjoni kienet qed tiċċelebra stadju importanti. Għal din l-okkażjoni ħolqot xi ħaġa profonda u innovattiva, pass ferrovjarju uniku li jippermetti liż-żgħażagħ jivvjaġġaw b'mod liberu madwar l-Ewropa. L-idea kienet li jkun biljett ta' darba biss u kien imsejjaħ Interrail. Il-biljett kien jippermetti liż-żgħażagħ sa 21 sena jivvjaġġaw b'mod liberu bil-ferrovija madwar 21 pajjiż. It-tweġiba kienet immedjata, inbijaw madwar 100,000 biljett tal-Interrail. Id-domanda tant kienet qawwija li l-Unjoni Internazzjonali Ferrovjarja iddeċidiet li tagħmel l-offerta permanenti. Iżda l-istorja tal-Interrail ma wafqitx hemm, ejja naraw x'joffrilek l-Interrail illum.
4: Aktar minn 50 sena wara, l-idea tal-Interrail kibret sew. Bil-Pass Global Interrail, issa tista' tivvjaġġa fi 33 pajjiż mill-Gżejjer Griegi sa ċirku Artiku. Jeżistu tariffi mraħsa għal vjaġġaturi taħt 28 sena jew għal dawk li għandhom aktar minn 60 sena, imma llum il-ġurnata kulħadd jista' jikseb pass u jibda jivvjaġġa bl-Interrail. Qatt ma kien daqshekk faċli li tibda l-avventura tiegħek, żur is-sit web interrail.eu u għażel il-perjodu ta' kemm tixtieq tivvjaġġa. Il-vjaġġ tiegħek jista' jieħu minn ftit jiem sa 3 xhur. Imbagħad għażel il-pass li huwa l-aktar adattat għal ħtiġijiet tiegħek. Il-pass tiegħek jippermettilek tivvjaġġa b'mod liberu madwar l-Ewropa. Ferroviji b'veloċità għolja, linji reġjonali, ferroviji ta' bil-lejl u anke vjaġġi fuq l-ilma f'xi postijiet huma kollha parti mill-istess network. Ħaġa waħda li wieħed għandu jżomm f'moħħu hija li xi ferroviji jaf jeħtieġu prenotazzjonijiet tas-sits.
3: Tista' ssegwi itinerarju li jkun lest jew toħloq pjan kif tixtieq inti. Fl-aħħar mill-aħħar il-flessibilità hija l-veru vantaġġ u int liberu li tagħmel bidliet matul it-triq skont fejn jieħdok il-vjaġġ tiegħek. Dan ifisser li tista' tibqa' żmien itwal f'belt li tassewwaġ bitek, tista' tbiddel id-direzzjoni tiegħek, tista' żżur post sempliċiment għax l-isem jinsem interessanti. Dan jagħtik iċ-ċans li żżur postijiet mhux magħrufa li lien mill-postijiet li jkunu imlijin turisti. U anke jekk tkun qed tivvjaġġa waħdek, mhux se jkun diffiċli tiltaqa' ma' vjaġġaturi oħra matul it-triq. L-Interrail sar inizjattiva tant popolari li fl-2024 biss il-vjaġġaturi xtraw aktar minn 746,000 pass tal-Interrail u koprew aktar minn 1.4 biljun kilometru.
4: Imma dan għaliex huwa importanti. Meta tagħżel li tivvjaġġa bil-ferrovija, tkun qed tieħu pass konkret lejn turizmu aktar sostenibbli. U fl-istess ħin tkun qed tgħin biex jitnaqqas l-impatt ambjentali li l-industrija tal-ivvjaġġar għandha fuq it-tibdil fil-klima. Stefania Skevi, tfajla Griega, kell 24 sena meta telqiet għalhom it-triq backpack mimlik li tħfif u kamra istantanja, tfittex ix-xemx tal-Mediterran mit-tramuntana tal-Italja sar-Rivjera Franċiża u baqgħet sejra sal-belt storika ta' Dunkirk. Ejja nisimgħu kif l-Interrail sawrilha l-perċezzjoni tal-Ewropa.
5: To Interrail, għallak se tontrobu podilam.
3: L-Interrail biddel il-mod kif nifhem id-distanza. Mill-irdumijiet meravigliużi ta' 5 terre sa 20 miglia. Ir-raħal mal-frontiera. F'tebqa' tajn issibruhek fi Franza. Issir ta' f'bliet li jinħassu l-bogħod sew minn xulxin. Bl-arkitettura distinta tagħhom, l-ikel u l-pass tal-ħajja. Imma fl-istess ħin hemm rabta. Il-pjazzetz pubbliċi jibdew jidru familjari, il-kafetteriji jinħassu l-istess, anka meta l-lingwa tkun differenti. Il-konverzazzjonijiet jibqgħu waslu għall-istess mistoqsijiet, l-identità, il-demokrazija, il-futur. Lingwi differenti iżda fil-qalba tagħhom l-istess Ewropa.
5: Diaforetikes glosses għal stin kardjatus ivja Ewropi.
4: Fl-2016 saru diskussjonijiet politiċi ġodda dwar l-Interrail. Fil-Parlament Ewropew, l-attenzjoni daret fuq il-potenzjal tal-Interrail li jeleb l-istereotipi u jlaqqa l-żgħażagħ madwar l-Ewropa flimkien, fil-waqt li jimmira li jagħmel il-pass ħansitra aktar aċċessibbli. L-idea kienet li dan jitqies anqas bħala vaganza u aktar bħala investiment fit-tagħlim, fil-kurzità u fil-fehim aktar profond tal-Ewropa. Manfred Weber, membru tal-Parlament Ewropew, fassal l-idea b'mistoqsija. Xiġri jekk fil-futur nagħtu lil kull żagħżugħ Ewropew biljett Interrail meta jagħlaq 18-il sena bħala rigal mill-Unjoni Ewropea sabiex ikun jista' jesperjenza l-ħajja ta' kuljum fl-Ewropa tleġġi mat.
3: Fl-2018 din l-idea saret realtà u nħoloq il-programm Discovery U. Dan il-programm jagħti pass tal-Interrail b'xejn lil żgħażagħ ta' 18-il sena. L-għannu li kollom l-opportunità biex jiskopru l-Ewropa kif jixtiequ huma. L-applikazzjonijiet jinfetħu darbtejn fis-sena. Iż-żgħażagħ iridu jwieġbu kwiz qasir dwar l-Unjoni Ewropea u dawk magħżula jirbħu pass tal-ivvjaġġar. Importanti li l-parteċipanti jsegwu regola waħda. Iridu jivvjaġġaw primarjament bil-ferrovija. Discovery U għadu għaddej sal-lum u huwa inizjattiva ta' Erasmus Plus.
4: L-Interrail beda bħala biljetta darba biss u sar qisu rit ta' introduzzjoni. Illum dan għadu stedina miftuħa għal kull min jgħix fl-Ewropa, irrispettivament mill-età ta' dak li jkun. Stedina biex tirkeb ferrovija, taqsam il-frontieri u tesperjenza kif inhi verament il-ħajja fl-Ewropa, mhux mill-bot iżda mill-viċin. Mela qbad il-pass u ibda l-avventura tiegħek illum. Dan il-podcast huwa miġu plilek mill-Parlament Ewropew.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

Nasseria. Se mi ammazzo tu muori lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, corpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: La richiesta è stata approvata personalmente dal presidente Schulz, è così che si è giunti alla lista di voto, il che credo sia del tutto inaccettabile, ha ribadito Javor. Gli europarlamentari a favore dell'eliminazione dell'emendamento sono stati 379 rispetto ai 209 contrari, mentre i restanti si sono astenuti. La parte cancellata prevedeva un chiaro divieto per i membri di avere ulteriori posti di lavoro e altre occupazioni pagate. Secondo un rapporto di Transparency International del 2014, il 53% degli europarlamentari, ovvero 398 su 751, ha dichiarato di svolgere attività esterne per le quali guadagna tra i 5,8 e i 18,3 milioni di euro annui. Si tratta di occupazioni saltuarie, per esempio consulenze nel settore pubblico-privato, oppure incarichi regolarmente retribuiti, mentre in alcuni casi, stando alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi deputati, le attività fuori dall'aula sarebbero svolte a titolo gratuito. 15 parlamentari hanno affermato di guadagnare più dai lavori extra che dallo stipendio di eurodeputati, che in media si assesta attorno agli 8.000 euro mensili. A detenere il record è la francese Nathalie Griesbeck del Movimento Democratico. Nella sua dichiarazione, infatti, risultano addirittura 68 occupazioni esterne. In casa nostra spiccano fra i più impegnati fuori dall'aula Renato Soru del PD al quinto posto assoluto per mole di incarichi esterni, Remo Sernagiotto del PDL e il leghista Matteo Salvini. Tutto questo mentre l'approvazione della legge per regolamentare le lobbies procede a singhiozzo, dividendo il Parlamento europeo. Insomma, forse è proprio il caso di dire tutto il mondo, anzi l'Europa è paese. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica.
2: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
3: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
4: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
5: e Kids FM in Germania.
6: È un programma che giunta nelle radio universitarie Domin e do Algarve.
7: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
9: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
10: Uniti nella diversità.
11: E questa è l'officina della camomilla, ho visto Nazipan sul tram, noi siamo sempre Eurofonica in diretta da Roma 3 Radio e continuiamo a parlare in compagnia di Sara. Sara, lo sapevi che ieri è stata la giornata mondiale per la libertà di stampa?
12: Ebbene sì, sono molto, ho molto a cuore il tema della libertà di stampa.
11: Esatto, però diciamo che l'Italia non sembra avere molto da festeggiare, almeno a giudicare dall'ultimo Press Freedom Index dei Reporter Senza Frontiere, che ci ha posizionato al 77° posto per la libertà di stampa. Ma questo tipo di classifica quanto è affidabile? Ce lo spiega adesso nel suo focus Caterina Moser.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
15: Qualche settimana fa abbiamo letto su tutti i giornali i risultati della World Press Freedom Index, la classifica in cui ogni anno l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere, RSF, ordina i paesi del mondo sulla base dello stato di salute della loro libertà di stampa. Il 77° posto dell'Italia nella classifica ha fatto molto scalpore, anche perché in posizioni più alte ci sono paesi che difficilmente si possono definire campioni di democrazia, come il Salvador e il Burkina Faso. Ma possiamo fidarci? Per capire quanto questa classifica sia valida, dobbiamo prima di tutto avvicinarci alla metodologia utilizzata da RSF nella raccolta dei dati. La prima fase di indagine consiste in un questionario distribuito ad associazioni, gruppi e singoli giornalisti scelti a discrezione di RSF per rispondere, assegnando un punteggio da 1 a 10 a una serie di domande raggruppate in 6 argomenti, come ad esempio l'indipendenza dei media e la legislatura. Il secondo punteggio viene elaborato tenendo conto del numero di giornalisti uccisi nel paese, di quelli arrestati, di quelli minacciati e di quelli licenziati. Chiaramente i valori vengono pesati in maniera differente. Un giornalista ucciso vale più di uno licenziato. A ogni paese viene assegnato un punteggio da 0 a 100 e una posizione nella classifica finale con tutti gli altri stati. Si tratta dunque di un metodo molto complesso. L'importante è tenere presente che si basa in gran parte sulle opinioni soggettive di enti e persone scelte da RSF, di cui non abbiamo notizia dato che i nomi non ci vengono forniti. Ed è per questo che in alcuni casi la metodologia usata rischia di portare a risultati bizzarri o difficilmente spiegabili. Ad esempio, tra il 2013 e il 2014, l'Italia ha perso 24 posizioni in un solo anno, scendendo dal 49esimo al 73esimo posto. Tra le ragioni fornite da RSF, per questo calo c'è stato un aumento delle intimidazioni nei confronti dei giornalisti e le cause di diffamazione che RSF giudica infondate, passate da 84 nel 2013 a 129 nei primi 10 mesi del 2014. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
2: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
3: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
4: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
5: e Kids FM in Germania.
6: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
2: Eurofonica.
15: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
9: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità. E proprio uniti nella diversità, proprio rientriamo con la mia voce. Prima abbiamo citato i dati di Eurostat sull'occupazione dei laureati, ma che cos'è Eurostat e soprattutto come lavora? Caterina Moser ha intervistato Timothy Allen, addirittura team leader del press office di Eurostat.
10: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.
8: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
15: Abbiamo parlato della classifica di Reporter Senza Frontiere, ma la Comunità Europea ha il suo strumento di indagine statistica? Sì, si chiama Eurostat e ha sede in Lussemburgo. L'ufficio si occupa di fornire informazioni statistiche alle istituzioni europee. E ora siamo in compagnia di Tim Allen, il team leader dell'ufficio stampa di Eurostat. Perché Eurostat è importante per le politiche europee?
17: I think it's because increasingly policy is guided by data.
18: Penso siano importanti perché le politiche europee sono sempre più guidate dai dati. Noi le chiamiamo decisioni basate su dati comprovati, appunto. Ci sono numerosi casi dove i dati giocano un importante ruolo nelle politiche europee. Ad esempio, nelle politiche regionali, le decisioni sui fondi regionali che provengono dall'Unione Europea sono fatte sulla base dei dati del PIL pro capite che noi forniamo. Un altro esempio sono le procedure per i deficit in eccesso, dove i dati che raccogliamo e pubblichiamo sulle finanze dei vari governi sono usate per decidere quali stati membri sottoporre a una procedura di infrazione. Oppure iniziative come la Strategia Europa 2020, dove c'è un'ampia gamma di obiettivi chiave da raggiungere basati sugli indicatori economici che analizziamo, raccogliamo e pubblichiamo.
17: Where there are a wide range of targets, key targets, which are again based on indicators that we collect and publish.
15: Pensi che i politici europei usino i dati nel modo giusto? C'è una legislazione che richiede alle istituzioni europee di usare i dati di Eurostat?
17: I mean, we have a very good interaction with all the services of the Commission.
18: Abbiamo una buona interazione con tutti i servizi della Commissione europea per via dei dati che noi forniamo e che raccogliamo. Il codice delle statistiche europee eleva il ruolo di Eurostat a livello di statistica ufficiale dell'Unione europea, quindi il nostro lavoro è regolato da un contesto normativo.
15: Come funziona in pratica la raccolta dei dati?
17: Well, in practice it works as a cooperative system. We call it the.
18: In pratica funziona come un lavoro collettivo. È una partnership tra il nostro ufficio e tutti gli uffici dei sistemi statistici dei paesi membri. Noi lavoriamo insieme per definire e armonizzare la metodologia, la classificazione e le definizioni che possono essere usate per raccogliere i dati. La raccolta dei dati è fatta dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri, quindi Eurostat di per sé non raccoglie dati direttamente. Sono gli uffici nazionali che raccolgono i dati e che li mandano a noi, e noi abbiamo la responsabilità di sistemarli, accorparli e aggregare questi dati europei delle varie nazioni per poi pubblicarli. Riguardo invece le decisioni prese da parte delle istituzioni europee, un punto chiave per noi che ci terrei a precisare è che vogliamo renderli pubblici e in modo imparziale tutti questi dati, che siano così accessibili a tutti i cittadini europei e disponibili all'uso. It's available
15: for everybody to use. Quante organizzazioni sono coinvolte nell'elaborazione delle risposte delle statistiche?
17: Hundreds. I mean, you've got.
18: Sono centinaia le organizzazioni coinvolte. Ci sono i 28 uffici statistici degli Stati membri, ma in ogni Stato collaborano altre organizzazioni, ministeri, altre autorità che raccolgono i dati in specifiche aree. Quindi l'organizzazione complessiva in tutta l'Europa è molto grande. Se conti ogni singola organizzazione che contribuisce a raccogliere dati per gli uffici statistici.
15: Nel 2012 la Corte dei Conti ha pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Il codice delle statistiche europee non è ancora pienamente attuato da Eurostat e dagli Stati membri». Dopo questa relazione cos'è cambiato? È cambiata la vostra metodologia?
18: Al tempo abbiamo pubblicato una risposta al report. Non eravamo d'accordo su tutte le conclusioni incluse nella relazione, ma abbiamo pubblicato una risposta descrivendo il nostro lavoro e cosa avremo fatto per il futuro. È importante notare che noi siamo un corpo indipendente. Siamo parte del sistema statistico europeo, e cioè la governance del sistema statistico.
17: The European Statistical Governance Advisory Board, and every year.
18: Ogni anno loro fanno un report alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo su come il sistema statistico europeo sta andando e quanto rispetti o meno il codice previsto dall'Unione Europea. È un documento di dominio pubblico, accessibile a tutti. In più abbiamo un programma che si chiama Peer Review of the Code, che riunisce ogni 5 anni un piccolo team di esperti statistiche, visitano ogni ufficio statistico nazionale ed Eurostat ed esaminano come gli uffici operano e vedono se rispettano o meno il codice. Infine lasciano delle raccomandazioni per migliorare o meno il lavoro. Poi viene pubblicato su un sito tutto il lavoro dei report delle peer review e anche i piani d'azione che ogni ufficio ha stabilito per migliorare il loro modo di lavorare.
11: E questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
4: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
9: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica francese o mio zio è originario della Repubblica tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle tre regioni che compongono la nazione: la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est. Tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, il primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato. Solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione: Česká in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
10: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Bentrovati ad una nuova puntata di Eurofonica, direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, su tutte le radio del circuito Raduni e sulle pagine ufficiali dei nostri social. Oggi insieme a me Caterina Moser da Fuori Aula Network Verona.
16: Ciao!
4: Elvira Fratto di UMG Web Radio from Washington DC, no, Catanzaro invece, e Antonio Megalizzi. E diversi gli appuntamenti, diversi tutti gli argomenti affrontati durante questa plenaria, tra tutti però spiccano i diritti umani, specie perché ieri, 13 dicembre, abbiamo assistito alla celebrazione del premio Sakharov, ma sentiamo subito questa clip.
19: La mia Aji Bashar is trying to get back to a normal life. At 19 years old and 6 months after escaping the clutches of the Islamic State, she has found refuge here in Germany, where she lives with her sisters. Nadia Murad, meanwhile, is traveling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her 6 brothers and her mother in the conflict. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. Both Nadia Murad and Lamia Aji Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed, the women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
20: Eurofonica!
16: Martin Schulz le ha definite due eroine. Stiamo parlando di Nadia Murad e la mia Aji Bashar, che hanno ricevuto in plenaria il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che il Parlamento Europeo consegna ogni anno a persone che abbiano contribuito alla lotta per i diritti umani. In parallelo, in Italia, a Palazzo Madama, la cerimonia in diretta con il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e con l'intervento di Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, che ha presentato il corso all'Università di Tor Vergata.
21: E a seguire l'evento in diretta al Senato c'è stata anche la rappresentanza di Eurofonica tramite Marco Napoleoni, che ringraziamo e salutiamo.
16: Certo, e il Parlamento Europeo appunto ha assegnato il premio Sakharov a queste due giovani donne, 23 e 19 anni, della comunità Yazida.
4: Ecco, definiamo un po' il termine della comunità Yazida.
16: È una comunità irachena di origine lingua curda, chiamata appunto Yazida. Da secoli è una religione antichissima che contiene elementi di islamismo, cristianesimo e dello zoroastroismo, ed è proprio per questo motivo che vengono considerati i peggiori infedeli dagli estremisti islamici.
21: E allora spieghiamo perché loro hanno vinto il premio Sakharov.
16: La loro storia, la storia di Nadia e la mia, comincia nell'estate del 2014, quando il loro villaggio, Kocho, che si trova in Iraq al confine con la Siria, viene attaccato e distrutto dallo Stato Islamico. Dopo aver assistito al massacro delle loro famiglie e di tutti gli uomini, come tante altre donne e altri bambini, sono state torturate e ridotte in schiavitù. Nadia Murad è stata venduta più volte tra i militanti e costretta a fabbricare bombe e corpetti suicidi che avrebbero dovuto indossare altre kamikaze, e nel novembre 2014 però è riuscita a fuggire fino ad arrivare in una zona non controllata dai militanti dell'IS, e ha vissuto in un campo profughi al nord dell'Iraq e poi ha finalmente raggiunto la Germania.
4: Ecco, la mia invece, dopo aver tentato 4 volte la fuga, è riuscita a scappare, ma mentre stava attraversando la frontiera curda, inseguita dai militanti dell'ISIS, è rimasta ferita da una mina anti-uomo che ha ucciso la sua amica e l'ha resa quasi cieca. Poi per fortuna è riuscita a raggiungere la Germania, è stata sottoposta alle cure mediche.
16: Sì, la storia è stata molto toccante, abbiamo sentito le loro parole in plenaria. E le due ragazze sono proprio diventate simbolo delle vittime della violenza sessuale dei terroristi del Daesh e del genocidio yazida. Infatti stanno girando il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro tragica condizione, aiutando donne e bambini che sono ancora vittime di queste atrocità.
21: In che modo lo stanno facendo concretamente?
16: Beh, Nadia nel 2015 ha pronunciato a New York il discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mobilitare tutta la comunità internazionale nella salvezza del popolo yazida e la liberazione delle schiave, e a settembre di quest'anno è diventata la prima ambasciatrice dell'ONU per la lotta alla droga e al crimine organizzato. L'Europa sta credendo fortemente nella sua causa, infatti oltre a consegnargli il premio Sakharov in ottobre ha ricevuto il premio Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Raccontare la mia storia e rivivere ogni volta il terrore non è compito semplice, ma il mondo deve sapere. Queste le parole di Nadia.
4: Ecco, sono magari dei premi per l'opinione pubblica irrilevanti o comunque a livello mediatico poco conosciuti, ma un segnale veramente importante da parte dell'Europa.
16: Eh sì, perché per l'Europa il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali, appunto, dell'Unione Europea, e proprio per questo motivo il Parlamento Europeo ha istituito nell'88 il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il nome chiaramente è un tributo al fisico sovietico Andrei Dmitrich Sakharov, famoso per il suo contributo alla costruzione della bomba dell'idrogeno, ma ricordato per il suo premio Nobel per la pace.
21: Quindi in che modo si decide, si arriva alla decisione del vincitore del premio?
16: Certo, i candidati prima vengono scelti da gruppi politici o unioni trasversali di almeno 40 deputati, e dopo aver raccolto le candidature sono le commissioni affari esteri e sviluppo che nominano i 3 finalisti. In seguito la conferenza dei presidenti, composta da Presidente del Parlamento Europeo e dei capigruppi dei diversi gruppi politici, sceglierà il vincitore.
4: Io direi di sentirci l'intervista alle 2 vincitrici e poi un brano musicale per tornare dopo col primo ospite.
0: Beh, il premio Sakharov e il fatto che siamo state premiate con questo premio è un onore immenso. Ripaga noi, ma anche tutte le donne e i bambini che sono stati resi schiavi dal Daesh, ma è anche un tributo pagato a tutte le donne che non si godono la propria libertà. Per questo siamo veramente orgogliose, siamo estremamente felici, è una grande fonte di orgoglio e gioia per noi e per tutti i membri della nostra comunità. Vorremmo ringraziare il Parlamento Europeo per averci scelto e aver scelto di premiarci con questo premio. Questo premio ci sta dando più forza, sta dando la forza di fronteggiare il Daesh e anche tutti coloro che hanno reso schiave noi giovani ragazze e giovani donne. Il Parlamento Europeo ci ha restituito questo diritto. Sicuramente è un grande premio e un onore immenso essere premiate con questo premio, con questo riconoscimento come persona che è stata vittima del Daesh, e sto accettando questo premio nel nome di coloro che sono state vittime del Daesh, le donne, i giovani bambini che anche loro vorrebbero ringraziare il Parlamento Europeo per questo riconoscimento. Ci sono sono più di 3.500 prigionieri in tutte le regioni che sono ancora sotto il controllo del Daesh in Iraq e in Siria. E io ho un messaggio per tutte queste persone prigioniere. Sono qua per dirgli che non ci arrenderemo nella lotta, che stiamo ancora combattendo una buona lotta sul sentiero della giustizia. E la prova di questo è il fatto che il Parlamento europeo ha deciso di sostenerci, di stare accanto a noi e non stare dalle parti del male. Il messaggio che voglio lanciargli è il fatto che hanno una voce attraverso di noi. Il Daesh li chiama schiavi, sabaia, e noi gli abbiamo dato un nome diverso, e questo nel nome della giustizia e della dignità.
1: Hai risalti il home.

0: E questa è Ettore, infatti lo stanno cercando, dove sei Ettore? Ettore,
1: ma non era un sirtaki questo, quello che ballo greco?
0: No, comunque il ballo dell'orso è Ettore.
1: Ok, va bene, intanto è arrivata la nostra prima ospite, Eleonora Evi, deputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Diretta, che nomi lunghi.
2: Buonasera. Bene, allora abbiamo ascoltato la storia delle vincitrici del premio Sakharov. Quanto è importante che un premio del genere sia stato conferito a due donne al giorno d'oggi?
3: È molto importante per quello che rappresenta soprattutto la loro battaglia e il loro mettersi in gioco nonostante quello che hanno vissuto, che hanno raccontato oggi davanti all'aula del Parlamento europeo. L'aula era piena ad ascoltare le loro testimonianze e il messaggio che loro portano di, in qualche misura di riscatto e di pace e di riconoscimento di quello che è un vero e proprio genocidio che ha vissuto il popolo yazida, la comunità yazida, e che continua anche in questo momento con le numerosissime migliaia di vittime e di donne soprattutto rese schiave sessuali da parte dei miliziani dell'ISIS in un territorio che è quindi appunto martoriato da questa tragedia. E è stato importante oggi consegnare questo premio perché è importante che l'Europa, che ha già fatto dei passi in questo senso riconoscendo appunto il dramma di questa comunità, di questo popolo, ma non può finire qua, deve continuare ad andare avanti. Bisogna riuscire a far sì che questo progetto Europa che è oggi sia anche in grado di accendere il faro laddove è necessario accenderlo e far sì che una corretta informazione, il più diffusa possibile, faccia capire cosa avviene oggi anche non solo in Europa ma nel resto del mondo, e in caso di questo appunto in particolare delle violenze subite dal popolo yazida, in questo caso appunto dalle due vincitrici del premio Sakharov.
0: Sta parlando di maggiori informazioni, abbiamo visto il suo intervento sulla figura del mediatore europeo dove chiede più trasparenza. Quale ruolo dovrebbe avere il mediatore e in cosa è stato carente in questi ultimi anni?
3: Sì, abbiamo votato la scorsa plenaria una relazione importante, la relazione annuale sulle attività del mediatore europeo, che si riconferma essere una figura molto importante per l'Europa. Di che cosa si occupa? Si occupa di andare a indagare la mala amministrazione, quindi la cattiva amministrazione delle istituzioni europee. In particolare il focus che molto spesso viene riportato, che anche noi abbiamo ribadito, è proprio sulla trasparenza, la trasparenza delle istituzioni europee e quanto purtroppo ancora oggi dobbiamo lavorare affinché questa possa essere garantita pienamente. Il mediatore ha lanciato e lancia e lavora su una serie di indagini di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni europee, quindi dal Parlamento al Consiglio alla Commissione e tutte le agenzie che fanno parte dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio all'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, l'EFSA, che è una delle poche che ha sede in Italia, a Parma, e di tutti i casi di porte girevoli, le famose revolving doors, quindi casi in cui professionisti entrano all'interno delle istituzioni europee per avere un compito anche di esperto indipendente, ma di fatto molto spesso questa indipendenza viene a mancare. Ecco, il mediatore europeo lancia delle indagini, delle vere e proprie investigazioni, ed è importante quindi il suo ruolo per garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni europee.
1: Ecco, si parlava di mali dell'Europa che sono spesso denunciati dai partiti cosiddetti euroscettici. E, visto che il 2017 sarà un anno cruciale per le elezioni in diversi paesi UE, quanto conterà questa ventata di euroscetticismo degli ultimi anni poi al momento del voto?
3: Io personalmente ritengo che è utile guardare a tutto il contesto da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, chi oggi sta manifestando in maniera più o meno forte e vigorosa contro questa Europa lo sta facendo perché ritiene che ad oggi sia stata questa stessa Europa, con le politiche che ha portato avanti, a minare profondamente il lavoro, i diritti fondamentali delle persone, la libertà di circolazione. Ecco, tutti i diritti che sono stati messi a dura prova da queste stesse politiche, quindi sarà in effetti un anno molto importante e cruciale quello che vedremo, perché i cambiamenti in atto saranno molti.
1: Ma si protesta per cambiarlo o per uscirne?
3: Noi la vogliamo cambiare. Oh, okay. Io personalmente, come Movimento 5 Stelle, siamo in questo Parlamento europeo anche con l'obiettivo di lavorare per cambiarla, perché ciò che è stato fino ad oggi ha purtroppo portato a quelle che sono le politiche e le situazioni che conosciamo in tutta Italia. La disoccupazione, piuttosto che la difficoltà delle imprese, il divario sociale che è sempre più ampio, e quindi sono questi temi a cui non si è stati in grado di dare una risposta, che si spera appunto di poterla dare con questa ventata di rinnovamento.
0: Speriamo, allora aspettiamo. Intanto ringraziamo Eleonora Evi, deputata Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta.
1: Ci ascoltiamo le fasi che cantano Lucida Follia, sembravo Conti a Sanremo.
4: Eurofonica,
5: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: Sai che amarmi non è...
0: No,
1: non era quella. Pensavo fosse quella. Dicevamo, riprendiamo i discorsi. All'ordine del giorno qui al Parlamento Europeo, il bilancio dello Stato di Salute e dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Diverse le turbulenze, chiamiamolo così, anti-europeiste.
0: I soffi che arrivano a tutte le parti.
1: Gravi situazioni di crisi. E quindi si torna un po' alle origini, si torna ai diritti fondamentali che sono... Insomma, i valori fondativi dell'Unione Europea, e soprattutto tutto ciò viene ricordato ai giovani, cioè a noi.
2: Beh, in un modo particolare ce l'ha ricordato proprio Juncker, sostenendo che non sono i trattati a unire l'Europa ma i nostri valori. Quindi chi ha la possibilità di lavorare come volontario vive i valori europei ogni giorno. E quindi con queste parole il presidente dell'esecutivo comunitario ha inaugurato un nuovo progetto dedicato ai giovani.
0: Ma che cosa c'entrano i volontari?
2: I volontari c'entrano perché appunto sono stati coinvolti in un'iniziativa lanciata da Bruxelles lo scorso 7 dicembre per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni la possibilità di cimentarsi in attività di volontariato e anche di stage o di apprendistati.
1: Quindi stage non quelli lì dove vai al quinto piano per fare le fotocopie?
2: No,
1: prima
2: decisamente
1: fai
2: no.
1: Ancora fotocopie.
2: È qualcosa di un po' diverso, anche perché l'obiettivo della Commissione europea adesso è quello di coinvolgere 100.000 giovani entro il 2020, quindi i progetti del corpo europeo abbracciano tanti settori, anche se il comune denominatore rimane comunque quello della solidarietà. Tanto è vero che il progetto sarà attivo per la maggioranza nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale e soprattutto dell'integrazione dell'assistenza ai migrati e rifugiati.
0: Quindi fammi capire, da una parte sì, discute sulla possibilità di creare un esercito comune europeo e dall'altra parte la Commissione propone un esercito completamente diverso, fondato sulla solidarietà.
2: Esatto, il bello di questo progetto è proprio questo, che sia destinato non soltanto a persone che abitano all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, ma anche tutti coloro che abitano in uno stato europeo in genere, e la possibilità di partecipare a questa iniziativa è data proprio dall'iscrizione al sito www.europa.eu/solidarity-corps.
1: Che lavoro vero con dei soldi veri. Cioè possiamo
2: in teoria
1: rassicurare
2: sì. Tutti.
1: In teoria, ecco,
2: in teoria,
1: già in teoria
2: sì.
1: Mi spaventa un casino. Va
2: in
1: bene.
2: Teoria sì, perché è differenziata la disciplina, nel senso che mentre per coloro che saranno destinati all'attività di volontariato sarà previsto un rimborso spese, per coloro che invece si cimenteranno in attività di stage o praticantati ci sarà la possibilità di stilare un contratto con relativa retribuzione.
1: Andremo a informarci meglio. Intanto ascoltiamoci gli End Logic con Arles.
2: Bentornati all'ascolto, questa è Eurofonica, il format che vi spiega in modo semplice, facile e giovane i temi dell'Unione Europea.
0: E allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato del Corpo Solidale Europeo, e allora ci ascoltiamo l'intervista che ha fatto Elvira Brando Benifei, deputato socialisti democratici, riguardo appunto al Corpo Solidale Europeo.
7: Eurofonica!
8: Come e in che misura il Corpo Solidale contribuirà o potrà contribuire all'accrescimento del fattore occupazionale giovanile?
9: Io credo che questa proposta della Commissione sia molto interessante, perché prova a dare sistematicità e anche un senso culturale più ampio all'azione del volontariato, sia in senso, diciamo, di valori, ma anche da un punto di vista appunto delle opportunità di lavoro, di costruzione di un di un curriculum per i giovani attraverso un'esperienza di volontariato o simile al volontariato. Su questo punto però si concentrano anche le criticità, perché ad oggi la proposta non è chiaro se avrà fondi aggiuntivi, che tipo di rapporto verrà instaurato con le esistenti forme di volontariato, soprattutto le realtà che organizzate esistenti, penso all'Italia, quante ce ne sono, anche più che in altri paesi, quindi che coinvolgimento ci sarà, quindi che non diventi una fotocopia, qualcosa che si aggiunge e va a creare non l'auspicato coordinamento e valorizzazione, ma una sorta di aggiunta che va a creare forse più confusione che altro. E c'è anche il

0: europei a darsi da fare, a impegnarsi per la propria società in cui si vive, in cui vivono, nei propri paesi, anche negli altri paesi europei, e dall'altra parte bisogna evitare che diventi qualcosa che non si integra in maniera positiva, anche con risorse aggiuntive, questo mi sembra un tema cruciale, con le esperienze esistenti. Su questo, come Parlamento europeo, vigileremo e daremo il nostro contributo anche sul piano poi delle decisioni legislative.
1: Eurofonica!
2: In che modo saranno strutturate le attività destinate ai giovani volontari all'interno del neonato Corpo Solidale?
0: Beh, guarda, questo è un po' da vedere. Devo dire che ad oggi a noi non è ancora chiarissimo come la Commissione vuole strutturare questo tipo di attività. Quello che è chiaro è che si andranno a sistematizzare opportunità dal punto di vista di quello che può essere presente, diciamo, nel territorio, con un utilizzo anche delle strutture pubbliche. Quello che, su cui io insistevo anche nella mia precedente risposta, è che è quello che abbiamo già detto. Come intergruppo giovani del Parlamento europeo abbiamo inviato una lettera proprio alla Commissione europea, a Juncker, al commissario Navracsics, alla commissaria Thyssen, in cui abbiamo posto con chiarezza, in maniera netta, la necessità di coinvolgere le realtà associative, le realtà giovanili nella discussione su come strutturare poi operativamente negli stati il funzionamento dei corpi europei di solidarietà, perché il rischio altrimenti è quello di coinvolgere soltanto le strutture statali pubbliche, e che in realtà chi sul terreno oggi fa l'attività di volontariato, fa quello che sarebbe una buona parte di ciò che poi in realtà verrà promosso tramite i corpi europei di solidarietà, non venga coinvolto adeguatamente. Quindi le buone pratiche già esistenti, realtà che già oggi, penso alle tante organizzazioni giovanili riunite anche nel forum europeo dei giovani, dagli scout alle associazioni vere e proprie di volontariato, alle associazioni di tendenza politica, se non fossero coinvolte, credo che si creerebbe un sistema non positivo. Esiste già una società civile organizzata in Europa che deve essere coinvolta. Ovviamente, per quanto mi riguarda, anche da persona molto attiva come parlamentare europeo sul tema, credo che sia particolarmente importante che la dimensione della mobilità europea nell'azione dei corpi sia valorizzata, nel senso che credo che questo, io sono molto convinto che un'esperienza di mobilità in Europa, in altri paesi, anche per questo tipo di attività, quella del volontariato in un altro paese europeo, sia qualcosa di molto utile per la propria crescita.
3: Eurofonica.
2: Era Ruggine di 69, siamo ritornati in onda.
3: Sì, sembra una playlist di cover band.
4: Sì, ma in Gramaro questi.
3: In Gramaro sembrano questi. Intanto ci ha raggiunto il secondo ospite, Luigi Morgano, Socialisti e Democratici. Buonasera.
5: Buonasera, buonasera.
4: Allora, sappiamo che è stata approvata la sua relazione su una politica coerente dell'Unione Europea per le industrie culturali e creative. Al giorno d'oggi scommettere sulla cultura è una sfida abbastanza grossa. Insomma, si aspettava questa approvazione?
5: Allora, devo dire che mi aspettavo l'approvazione dopo che abbiamo documentato, con un apposito studio anche commissionato dalla Commissione Industria, quindi Direzione Generale della Commissione Industria, perché l'abbiamo fatto. Perché noi avevamo dei dati, ci sembravano già assolutamente importanti, ma come sempre capita quando si deve discutere, o tu sei in grado di documentare in maniera molto puntuale e senza che possano essere fatte obiezioni di merito a quello che sostieni, e allora tu puoi procedere. In questo caso lo studio è servito esattamente per questo motivo, e cioè i dati che sono usciti da questo studio. Cioè, quando si dice ad esempio che ci sono 3 milioni di imprese che si occupano di, appunto, quella che è la creatività, la cultura, l'innovazione, eccetera. Insomma, uno dice, beh, in Europa non so, ecco, quanti prima riconoscevano questo tipo di dato. Un secondo elemento che mi pare importante è 12 milioni di addetti, non è una cifra di poco conto, se è vero che sono 2,5 volte l'intero comparto automobilistico e 5 volte quello chimico. Potrei andare avanti, ma è molto di più anche del sistema bancario assicurativo. Allora dice, ma questo è un aspetto. Poi la cosa che a me preme evidenziare è che c'è un valore aggiunto annuale assolutamente significativo nella produzione. Oggi un tema anche questo mi pare rilevante.

0: più di 500 miliardi all'anno, ma soprattutto credo che la parte che vada ricordato è che questo settore dal 2008 al 2014, quindi quando ci sono state più difficoltà anche di tipo occupazionale, ha assorbito invece manodopera, ha richiesto manodopera, io parlo di manodopera, ma se manodopera anche di assoluto livello, talché è il settore che tra i 15 e i 29 anni, oggi come oggi, dà occupazione effettivamente ai giovani, quindi dalla formazione professionale diciamo di base fino all'alta formazione, dottorato di ricerca compreso, non mi pare una cosa di poco conto. Questi dati mi hanno molto aiutato, ci hanno molto aiutati.
1: Nella sua relazione lei parla dell'industria della cultura, quindi attraverso quali mezzi si può industrializzare la cultura, cioè in che modo?
0: Allora, noi consideriamo che queste imprese che già ci sono imprese industriali, nel senso, al di là del termine, come dire, uno pensa all'impresa industriale solo quelli che hanno migliaia di dipendenti, no. Il 95% delle realtà sono piccole e medie industrie, ma soprattutto microimprese, perché sono sotto i 10 dipendenti. Quindi ci sono realtà presenti, sono realtà che danno valore, sono realtà che vivono di ciò che producono, non cosa di poco conto. Il problema oggettivamente è quello: se vogliamo immaginare una reindustrializzazione dell'Europa, che è uno degli impegni che il presidente Juncker si prese su sollecitazione, se consentite, anche del nostro gruppo, che diciamo pure diede un consenso dopo aver trattato questi ed altri argomenti, certo. È evidente che noi dobbiamo immaginare una industria che è in grado di essere non invasiva, di essere, come dire, capace di innovazione, che guarda al futuro e, se consentite, che è già presente, che ha bisogno in questo momento solo di essere adeguatamente sostenuta.
2: Regolamentata.
0: Certo. Regolamentata, direi, fino ad un certo punto, nel senso che non mi risultano particolari problemi, se non su alcune questioni che sono assolutamente rilevanti, ma sono il diritto d'autore, ovviamente, insomma, sono le cose che sono sempre... che peraltro noi, insomma, credo che nella relazione abbiamo affrontato in maniera piuttosto approfondita.
3: Io sono rimasto molto incuriosito dal termine bancabilità delle idee, fare in modo che le idee diventano garanzie per ottenere finanziamenti.
0: Bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, questa è un po' la dizione nuova che abbiamo introdotto. Devo dire che quando ne ho accennato ho avuto sguardi un po' così.
3: Attoniti.
0: Sì, io dico così, quantomeno molto sorpresi. E qualcuno si poneva la domanda: ma com'è praticabile? Devo dire che è comprensibile. In realtà l'argomento di fondo è questo, ma insomma, noi abbiamo in questo settore, lo dicevo prima, imprese che indubbiamente non hanno particolari problemi nell'accesso al credito, perché va anche considerato questo dato. Quindi la richiesta che viene fatta è una richiesta di formazione, nel senso che devono immaginare di poter disporre di persone che abbiano le qualifiche, le competenze eccetera necessarie per poter procedere, sempre con quest'ottica legata all'innovazione e alla creatività. E dall'altra parte diciamo imprese che chiedono sostanzialmente di non avere atti di pirateria rispetto ai loro prodotti. Questo è il primo atto. Ma le più piccole imprese, sono quindi le microimprese, hanno invece necessità di accedere al credito. E qui si trova, come noto, la maggiore difficoltà, soprattutto per chi è piccolo, perché
3: in tutti i settori, in questo poi le start-up sembra così volatile la creatività, la cultura, che sono ancora più difficile.
0: È ancora più difficile. Le start-up innovano, ma quando arrivano ad un certo punto ad avere qualcosa da proporre hanno bisogno di sostegno per poter far rendere ciò che hanno messo in campo.
2: Certo.
0: Allora, a questo punto, il problema che abbiamo abbiamo proposto noi è la bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, nel senso che il sistema finanziario e bancario dovrebbe considerare questo prodotto loro un elemento che giustifica il prestito che viene fatto. Siccome però non c'è una conoscenza reciproca, cioè non ci sono dei protocolli che in qualche misura aiutino a capire qual è il valore, l'entità del valore, non c'è peraltro una conoscenza, diciamo più esplicitamente, di buona parte del settore, allora a questo punto è importante trovare una formula che metta in contatto esattamente il sistema finanziario e bancario, ma anche che le imprese si sentano sostenute nell'accedere al sistema bancario per i prestiti, e questa è, come diciamo, la formula che abbiamo adottato. Qui c'è un riferimento, se consentite, a Europa Creativa. Questo fondo di garanzia che è stato messo in campo a suo tempo è un fondo di 121 milioni di euro, come noto, che è a garanzia del sistema bancario per il prestito che fa. Quindi abbiamo non solo in futuro, ma sin da ora, da qui al 2020, la possibilità di una sperimentazione. C'è prevista tra l'altro una leva a 5, lo voglio tediarvi con questo discorso, cioè
2: sto
3: già pensando di mandare qualche progetto in realtà, però
0: beh, quello secondo me mai rinunciare.
3: Ci dobbiamo provare.
0: Sono 600 milioni di euro, è chiaro che insomma non è una cifra enorme, ma insomma, e però c'è un in previsione, questo però è la cosa che mi preme di più. Cioè noi con questa iniziativa che abbiamo assunto, sì, abbiamo mandato un programma di lavoro effettivamente, e ci è stato riconosciuto dalla stessa commissaria, la Biancosca, che intervenendo in sede di discussione si è detta assolutamente d'accordo sulla proposta, sulle quattro sfide che abbiamo proposto, eccetera eccetera eccetera. Quindi mi pare non di poco conto, anche per accedere anche ai fondi, che, ad esempio i fondi FES o i fondi strutturali, sì. Sono cose che insomma
2: assolutamente ci aggiorneremo su questo. La ringraziamo Luigi Morgano dei Socialisti Democratici, e portiamo avanti la cultura e ascoltiamo Danubio.

0: Rientriamo e cambiamo completamente argomento, ritornando in Italia, e prendiamo un po' visione della situazione post Renzi.
1: Esatto, torniamo alla burocrazia, all'eurocrazia, alla governabilità e alla stabilità. Adesso non mi vengono
0: basta
1: più parole che finiscono in A.
0: Finiscono con ta, sì.
1: Esatto, cos'è successo? Vabbè, noi l'Italia ha votato il 4 di dicembre.
2: E chi ha vinto?
1: E il no, non so se lo sai.
2: Ah,
1: sì,
2: no,
1: sì. Pensa che ha vinto il no, e poi pensa che Renzi si è dimesso il premier Italia. Sì, sì.
2: E pensa ci sarà un nuovo governo ora, magari.
1: Non è eletto neanche questo. Pensate, è un casino. Adesso andiamo a protestare. E detto questo, nuovo governo, Gentiloni. E okay. Cosa succede? Voi mi direte che gli frega l'inserviente lituano che sta qui a pensare che il governo Renzi è caduto. Beh, insomma. Ci sono delle ripercussioni in tutti gli stati, specie in uno importante come l'Italia.
2: Infatti, l'Unione Europea che dice, insomma?
1: Ci sono tre.
2: Preoccupata?
1: Sì, da un certo punto di vista sì, perché ci sono tre insomma cavilli abbastanza importanti. Il primo è l'emergenza immigrazione, ma lì sappiamo già che non è colpa nostra, è colpa degli stati egoisti, come diceva Juncker. Salutiamo gli amici della Slovacchia e dell'Ungheria che ci ascoltano in questo momento, non vogliamo fare nomi. E poi ci sono ovviamente la crisi delle banche e la legge del bilancio.
2: E qua ce n'è.
1: Ce n'è tanto, perché le banche, sapete, la polemica tra le leggi inflessibili, regole della BCE, della Commissione Europea, e il governo italiano, che è un po' più flessibile, diciamo così, che nell'era Renzi voleva strappare questo ultimatum per allungare questo processo di salvataggio di MPS, che però, notizie di ieri, non verrà posticipato oltre il 31 di dicembre. E quindi
2: nuovo anno, ci saranno tante sorprese.
1: Esatto, l'UE non vuole che si mettano i soldi statali per salvare le banche, l'Italia la pensa un po' diversamente, e quindi anche qui dovremo metterci un attimo d'accordo.
0: Per quanto riguarda invece la questione bilancio, che sembra abbastanza spinosa anche quella.
1: Esatto, perché ci lamentiamo dell'austerità? Beh, Bruxelles ha gli occhi puntati sul nostro bilancio, la Commissione Europea già ha espresso diversi dubbi, vi lascio immaginare, ha chiesto delle misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità, possono costarci dai 2 ai 20 miliardi di euro nella peggiore delle ipotesi.
2: Senti, ma abbiamo parlato di Unione Europea, di Renzi, e Gentiloni che fa?
1: E Gentiloni che fa? Si chiedono i social in questo momento, con i punti esclamativi e l'uno, non si sa, nel senso che teoricamente dovrebbe rimanere la linea di Renzi, una linea filo europeista. La cosa che tutti si chiedono, anzi l'immagine più tragica di questo periodo, è che sembra di 20 anni fa.
2: Okay.
1: Vi ricordate Renzi, Hollande e Merkel e a Ventotene?
2: E non era una barzelletta.
1: No, esatto, che promettevano questo risorgimento dell'Unione Europea, noi insieme dopo la Brexit, visto che piano piano pum pum pum
0: uno dopo l'altro si stanno lasciando.
1: Piano piano, ragazzi, bisogna vedere come andrà a finire.
2: Anche perché dovremmo votare noi.
1: Se si voterà, perché questo governo non sarà eletto. Allora,
2: ma non saremo soli.
1: Ci siamo chiesti, ovviamente sì, si voterà anche in Francia, in Olanda, in Germania, ma noi ci siamo chiesti in Unione Europea, in Parlamento, come hanno accolto, insomma, la notizia della nuova governance italiana. L'abbiamo chiesto all'Arcomi del PPE e a Elly Schlein dei Socialisti e Democratici.
3: Eurofonica!
4: Beh, non è stato facile spiegare ai colleghi europei che cosa sta succedendo in Italia. Anzitutto che non si è votato per uscire dall'Unione Europea, che non si può liquidare il voto di domenica scorsa come un voto populista, sarebbe troppo semplicistico, si negherebbe che qualsiasi lettura partitica del risultato del referendum è falsata, perché non tiene in considerazione che moltissime persone che non votavano più sono peraltro tornate a votare. Ci vuole una lettura più complessa. Peraltro le forze a cui la vittoria è stata più intestata nelle intenzioni di voto non sono cresciute durante la campagna referendaria, quindi c'è qualcosa di più. C'è ad esempio da mettere al centro il tema delle disuguaglianze, che su cui invece si è consumata un'intera crisi di governo senza che né il nuovo incaricato né nessuno si è fermato a riflettere un pochino. Dal punto di vista del nuovo governo invece è cambiato molto poco, diciamo che squadra che perde non si cambia, sono tutti sostenitori convinti della recente riforma, sono cambiati pochissimi ministeri, nessuna discontinuità sul tema del lavoro, appunto nessuna riflessione sulla povertà e le diseguaglianze, che forse qualche ruolo, guardando l'analisi del voto, hanno avuto. Quindi ecco, non ci si aspetta niente di diverso, speriamo almeno che si permetta al Parlamento di discutere civilmente, com'è nelle sue competenze, una nuova e migliore legge elettorale che ridia spazio e rappresentanza ai cittadini, e che poi ci si avvia a tornare arrivare finalmente al voto.
3: Eurofonica!
5: Ma non cambia assolutamente nulla, è un governo dove Renzi ha dato le dimissioni ma mantengono tutti i ministri. Io sono convinta che per una responsabilità anche nei confronti dell'Europa alcuni ministeri dovevano essere comunque definiti come continuità, tra i quali abbiamo ad esempio il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Questi sono i capisaldi, quindi andava benissimo una riconferma di questi per continuare i negoziati con l'Europa, ma per il resto io avrei cambiato tutto. Mi congratulo con Renzi perché rispetto ad altri del suo staff ha dato le dimissioni e con grande stile e testa alta ha lasciato Palazzo Chigi.
3: Eurofonica!
0: Era una riflessiva Waves degli Asimmetri e siamo ritornati in onda.
2: Ah, hai accelerato molto. Anche la... Era una... Bravissima.
1: Molto riflessiva.
2: No, vabbè, riflessiva perché noi comunque abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, siamo stati in plenaria a seguire le diverse discussioni, insomma, dei parlamentari, e quindi ora vi diamo le ultime novità. Ci sarà il Consiglio europeo del 15 dicembre, i temi principali: immigrazione, sicurezza e Russia.
1: La nostra amica Russia, noi abbiamo un rapporto speciale con la Russia, noi dell'Unione Europea.
2: Ah,
1: e
2: pensavano
1: i deputati,
2: di Eurofonica.
1: Noi di Eurofonica anche, qualora volessero ospitarci non faremo problemi. Noi praticamente, noi dell'Unione Europea, i deputati questa mattina hanno sostenuto la strategia per la Russia, che è una strategia che si chiama Less for Less, minori aiuti, minore impegno, per okay. coloro che dimostrano di arretrare in termini di democrazia. Cioè loro dicono: siccome l'architettura europea di sicurezza è stata danneggiata dagli interventi militari della Russia in Crimea, e bisogna continuare con le sanzioni in maniera molto molto delicata, soft,
2: sì,
1: cioè nel senso siamo aperti al dialogo. Esatto, siamo molto molto aperti al dialogo, quindi addirittura invitano l'UE a la possibilità di imporre ulteriori nuove sanzioni.
0: Assolutamente. E a proposito di UE, sappiamo che c'è anche stata l'accusa agli stati membri da parte dell'Unione Europea di istigare odio nei confronti dei migranti.
2: Infatti sì, nella risoluzione della situazione dei diritti fondamentali del 2015 l'Unione Europea ha proprio chiesto questo. E quindi immigrazione, sulla migrazione, proteggere soprattutto i bambini, proteggere i diritti degli LGBT e la libertà di circolazione per i Rom.
1: E ragazzi, però bisogna dire una cosa, questa è stata l'ultima plenaria di Martin Schulz, che noi abbiamo conosciuto ai tempi del capo di Berlusconi, che ormai ci ha fatto compagnia, era proprio il Parlamento europeo.
0: Beh, diciamo che salvo sorprese il prossimo presidente del Parlamento europeo dovrebbe essere italiano.
1: Ottimo,
0: quindi...
1: agganci per Eurofonica, perfetto.
0: Vedi, siamo acceleriamo i tempi. Questa sera infatti gli eurodeputati del Partito Popolare, il gruppo che è più numeroso a Strasburgo, hanno eletto come in loro rappresentanza, quindi come loro candidato, Antonio Tajani, ex commissario dell'Unione Europea. Ora dovrà vedersela con Gianni Pittella, che invece è il capogruppo dei Socialisti Democratici.
2: Allora, noi siamo quasi in conclusione, ma prima di finire ci ascoltiamo le You Skills, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio.
6: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
7: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Vi sentite persi senza un bicchiere di vino, persi senza un lavoro, come Tommaso Paradiso e la sua band? Ballare è un ottimo palliativo, ma per le soluzioni concrete ci siamo noi di Eurofonica. Come ogni settimana vi segnaliamo un po' di occasioni da cogliere al volo, perciò preparate carta, penna e valigia e partite con noi. Siete affascinati dagli scenari inediti, dal lavoro di squadra con e per i giovani e soprattutto dall'Europa dell'Est? Challenge Accepted è lo SVE che state cercando. 6 mesi di servizio volontario europeo assumi in Ucraina per promuovere il programma Erasmus Plus e far conoscere ai vostri coetanei ucraini le policy e i processi di integrazione promossi dall'Unione Europea all'interno di un progetto che si propone di rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e l'Est Europa. Non ci sono particolari requisiti richiesti, solo avere tra i 22 e i 30 anni. Come per ogni SVE, vitto, alloggio e viaggio sono pagati, ma dovete affrettarvi e candidarvi entro domani. Tutti i dettagli sul sito scambioeuropei.info. invece avete voglia di confrontarvi con un'importante agenzia europea e magari di lavorare in un ufficio con vista sull'oceano, l'EMSA è quello che fa per voi. L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, è alla ricerca di tirocinanti per un periodo dai 3 ai 5 mesi, a partire dal 1 marzo. Farete esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, collaborando attivamente con i vari uffici dell'agenzia, il tutto con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Se avete in tasca un titolo accademico almeno triennale e parlate fluentemente l'inglese, non vi resta che candidarvi entro il 23 dicembre, direttamente sul sito emsa.europa.eu. Umbri e Valdostani, parliamo a voi. Come saprete, le vostre regioni fanno parte del programma Eurodissè, che offre non poche opportunità. Un esempio? Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani, è in cerca di uno stagista per il suo ufficio di coordinamento generale, con sede a Bruxelles. Per 6 mesi avrete l'opportunità di condurre uno stage, retribuito, nel cuore dell'Europa, impegnandovi a diffondere e a far conoscere le mille opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani. Produrrete contenuti in lingua inglese per il portale europeo dei giovani, parteciperete al monitoraggio delle attività e dell'impatto di Eurodesk, affiancando l'ufficio anche nell'organizzazione di eventi internazionali per il network. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese ed un background accademico in giornalismo, comunicazione o scienze politiche. La call chiude il 16, affrettatevi! Per chi non farà in tempo a partire, don't panic! Le EU Skills di Eurofonica tornano mercoledì prossimo. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
7: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica.
0: E siamo in chiusura e anche questa puntata di Eurofonica volge al termine, questa volta in diretta dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo.
2: Volevo ricordare seguiteci sui social.
1: Ma hai una voce stranamente simile
0: familiare,
1: a quella che appena
2: da ma guarda. Comunque dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti.
1: Madonna, allora tutti i nostri colleghi di Eurofonica, Alice Plata, Nicola Pifferi,
2: Marco Napoleoni,
1: i tecnici, e vi diamo appuntamento soprattutto al 21 di dicembre per una puntata di Eurofonica a statuto speciale.
2: Ciao
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
7: Eurofonica.
13: Eurofonica.